0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Io non sarò mai nessuno, ma nessuno sarà mai come me.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics.
4: 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Classics 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Abbiamo imparato più da un disco di 3 minuti di quanto abbiamo mai imparato a scuola.
1: Bruce Springsteen.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
5: The legend Paola. Himself.
6: Paola!
4: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Virgin Classics 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1969.

0: home.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 6.
5: It's 6 a.m.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo. Ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
12: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
13: Fantastico!
12: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
13: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
12: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
13: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
12: Scherzavo!
13: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento.

0: su visitromagna.it.
1: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro.
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, sì, come no?
20: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
21: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
24: Scialla, c'è Skoda!
23: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
23: Ah, e allora scialla! Scialla,
25: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
23: Noi 1000!
25: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Virgin Radio.
27: Sono le 6:30.

0: minuti. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
1: Sono le 6:30 minuti e noi ci siamo. Buongiorno.
2: Ed eccoci qui per buongiorno. Il nostro sfavillante, scoppiettante, pirotecnico venerdì.
1: Yes, cosa vuol dire questo? Vuol dire che rimangono 3 settimane e le tacche che noi spuntiamo sul muro come fossimo dei carcerati.
2: Sì, sì, perché vi vogliamo bene, sì, guarda, certo vi vogliamo, sì, un bene,
1: diciamo,
2: dell'anima
1: voi,
2: proprio.
1: Ma
2: sì,
1: certo,
2: sì,
1: ma sì. Certo, ma certo. Vabbè, comunque, abbiamo ancora 3 settimane davanti a noi. Se, non so come vi siate organizzate. Innanzitutto, Virgin Radio al mattino offre grandi cose anche in agosto, quindi state tranquilli. Se per caso, caso mai, puta caso, doveste avere bisogno di un Let's Go, con 5 euro io faccio Let's Go,
2: sì,
1: anche a domicilio.
2: Lui,
1: sì,
2: allora,
1: sì, sì,
2: ovviamente. Basta inviare il messaggio,
1: ma
2: ad uno,
1: certo,
2: di noi,
1: sì.
2: Se lo inviate a me perché lui magari è fuori copertura, io,
1: sì,
2: glielo faccio recapitare,
1: esatto,
2: in 10 minuti.
1: Te con una commissione del 10%,
2: esatto,
1: vieni via.
2: Lui,
1: sì,
2: registra il Let's Go e ve lo manda. Facciamo una sorta di messaggeria,
1: sì, sì.
2: Vabbè, carina però
1: 10
2: come idea.
1: Invece live,
2: ah,
1: 10 euro live.
2: Senti, guarda, visto che,
1: sì,
2: mi sembri piuttosto ferrato sul tema, se vuoi ti faccio da agente. Secondo me il gatto e la volpe spopoliamo. La volta buona che,
1: ma,
2: se,
1: la
2: compriamo,
1: volta buona che...
2: se compriamo casa a Dubai, che dici?
1: Che vediamo Coccobello in spiaggia. La porta buona.
2: Senti, volevo dirti, domande scomode ne abbiamo, no, te ne faccio una al volo,
1: no,
2: anche Nicolo l'ho fatta, è una cosa
1: ho dormito
2: un po'
1: poco,
2: fuori,
1: dai,
2: contesto, però prima, okay, prima, sì, di essere in onda c'erano i Pink Floyd,
1: sì,
2: con Another Brick in the Wall, allora
1: mi
2: ho
1: pare
2: detto,
1: di conoscerli,
2: mamma che meraviglia, io ogni, sì, volta che l'ascolto questa canzone qua, guarda, è una di quelle che mi emozionano, però ho detto, se dovessi andare su un'isola deserta e portare una sola canzone dei Pink Floyd, porterei quella, ce ne sarebbe anche O Great Gig in the Sky. Tu che faresti tra le due?
1: Quella, ma ci vai da solo?
2: Ci vado da solo sull'isola? Ma come? Stiamo in società, non vuoi venire sull'isola? Come?
1: Ma io e te sull'isola?
2: Niente, non ci vuole venire,
1: ma
2: allora
1: mi do fuoco.
2: Va
1: piuttosto.
2: Bene, va.
1: Nico Carminati c'è, l'avete sentita la risata? Non è sua, però è di suo cugino questa.
2: Sì, sì.
1: Riccardo Bucero arriva più tardi.
2: E Antonello con comodo. Anche
1: Antonello
2: lui?
1: Piroso, ieri non è successo niente, non so se verrà.
2: Sì, comunque, verso le 7:30 mi chiamate Antonello, che dobbiamo far check.
1: Sì, mai.
2: Dobbiamo,
1: esatto,
2: fare un check, Antonello, okay. Va bene, sì, perfetto. Andiamo.

0: Messaggi in bottiglia, ma perché? Abbiamo un numero, usiamolo, scusate. Esatto. 342-4141-411. In realtà di messaggi ne sono già arrivati tanti, ma sono illegibili. Siete antipaticissimi, sì. Al mattino. Siete...
1: Ma poi certe proposte, cioè, ma lui, ma scusate, c'è un amico che dice: no, vieni da me in pasticceria a Sanremo. Certo. Ma raga, ma il biglietto per Sanremo è più a spese dell'impresa. Scusa, ma vieni tu qua.
0: Sì, no. Sì, sì, guarda, se ne approfittano, se ne approfittano. Comunque, gatto, il frigorifero l'ha venduto. Va bene.
1: Meno male, va.
0: Senza darci la commissione, vedi? Mi pago una birra. Cioè, se
1: ma
0: la
1: vergognati,
0: cava come birra,
1: vergognati.
0: Allora, compleanni, tre defunti: Ronnie James Dio, cantante figura fondamentale per l'heavy metal, frontman dei Rainbow e dei Black Sabbath, avrebbe compiuto 84 anni. Sandy West, fondatrice insieme a John Jett delle Runaways, ne avrebbe fatti 67. Sixto Rodriguez, meraviglioso, regionalissimo, atipico cantautore, ne avrebbe fatti 84. Passiamo ai vivi: 61 anni Peter Di Stefano, chitarrista dei Porno for Pyres, un gruppo che si formò nel 1991 in seguito al primo scioglimento dei Jane's Addiction. Imelda May, inglese, 52enne oggi, brava cantante rock e rockabilly. E infine Arlo Guthrie, 79enne, cantautore, figlio di Woody Guthrie.
1: E per la gioia di tutti gli amici patiti dei Beatles, partiamo da loro per le ricorrenze. 1964 pubblicano A Hard Day's Night, il terzo album in studio della band, colonna sonora del film omonimo, destinato a diventare uno dei dischi simbolo della Beatlemania. Nel 68 invece c'è Eric Clapton, che rende nota la decisione di sciogliere il celebre power trio dei Cream insieme a Jack Bruce e Ginger Baker. Insieme sussurrano che Ginger Baker e Jack Bruce avessero la stessa voce in capitolo di un qualunque marito quando organizza le vacanze con la moglie e
0: sì,
1: la suocera, in pratica.
0: Immagino anch'io.
1: Ecco, nel 2000 i Coldplay debuttano sul mercato discografico con Parachutes, album d'esordio che contiene successi come Yellow, e segna l'inizio della loro affermazione internazionale.
0: Questi sono i Kasabian e dopo di loro, spoileriamo, ci sono proprio i
1: e dopo di
0: i
1: loro
0: Coldplay.
1: Il diluvio, diceva qualcuno, après moi, le déluge.
0: Great Pretender.

0: Kasabian, i nuovi Kasabian, fresco di stampa ancora, Great Pretender su Virgin Radio, vai di seconda pagina.
1: Bagno all'alba, signore e signori, in una fontana storica di Roma, protagonisti del fattaccio, e purtroppo c'è da dire perché... sarà che a volte non conoscono bene le regole.
0: Ma smettila, che
1: sei,
0: ma no,
1: turisti,
0: deficienti.
1: Sei turisti sanzionati, un tuffo in una fontana monumentale è costato caro a questi sei turisti.
0: Giusto.
1: Sorpresi nelle prime ore del mattino di ieri, credo comunque in queste ore, nel centro storico di Roma, intorno alle 5, gli agenti della polizia locale sono intervenuti presso la fontana di Piazza Sant'Andrea della Valle, che è una piazza bellissima,
0: sì,
1: di Roma. Se andate a Roma ci sono, ecco, parentesi, tanti,
0: sì,
1: posti che magari non vengono segnalati,
0: sì,
1: dalle guide, quelle, no?
0: Quelle
1: mainstream,
0: quelle, sì.
1: Ecco, Sant'Andrea della Valle merita una visita.
0: Ma i poliziotti l'hanno presi a calci le sedere?
1: Il gruppo aveva deciso di rinfrescarsi immergendosi nella vasca. I controlli hanno portato all'identificazione di due giovani australiani di 19 anni,
0: ma
1: due cittadini statunitensi di 18,
0: ma
1: un uomo di 43, che era una festa, uno
0: ignoranti
1: di Dubai e uno italiano pure, cioè Australia, America, Dubai e Italia, tutti a far bagno nella fontana, ma era una comitiva.
0: Non si fa,
1: non lo so, vabbè.
0: Non si fa.
1: Comunque per ciascuno è stata applicata una sanzione amministrativa di 450 euro per aver violato,
0: a testa spero,
1: violato il divieto di immersione nella fontana monumentale. A questa
0: fatto
1: si aggiunge
0: bene
1: un ordine di allontanamento dall'area accompagnato da un'ulteriore multa di 100 euro. Prendo il pallottoliere, l'importo complessivo delle sanzioni è raggiunto i 3.300 euro.
0: Che, è quello che ha fatto il cuoricino sui muri del Colosseo.
1: Beh, no, vabbè,
0: con
1: quello
0: il
1: da rinchiudere proprio.
0: Ma.
1: Comunque,
0: che domanda fai?
1: A proposito di fontane,
0: sì,
1: sapete la storia? Nella fontana di Trevi, in base al numero di monete, invece si realizzano i desideri. In pratica ne butti una e trovi... E torni a Roma,
0: okay.
1: Ne butti due,
0: sì,
1: incontri l'anima gemelle, tre monete, buon auspicio per il matrimonio.
0: Per il divorzio quante monete devi buttare?
1: E voi, c'è un desiderio che avete espresso e che col tempo si è davvero realizzato, signori?
0: Ok, 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1.

0: Coldplay, Laughing Technicolor. Bella sta canzone, bella. Ma senti, tu non hai parlato del valore delle monete, cioè vanno bene anche le monetine da un centesimo e due centesimi?
1: Sì,
0: ah,
1: sì,
0: perfetto,
1: sì.
0: Perché simbolica. Un barattolo pieno, perché non riesci più a spendere, ho un barattolo pieno, vado su quella fontana, in quella fontana lì, ed esprimo il desiderio di fare un giro in bicicletta con Kate Middleton.
1: Benissimo.
0: Con tante monetine dovrei farcela,
1: sì,
0: dai.
1: Perché
0: ma
1: proprio
0: un barattolo enorme, ho pienissimo.
1: Se è vero che in base al numero di monete aumenta la possibilità di realizzare un grande desiderio, se ne butti tipo 100, non lo so cosa succederà.
0: Ma che 100? Ne ho centinaia. Non sto scherzando.
1: E allora vediamo un po', c'è Alessia da Padova. Con i Coldplay appena ascoltati non posso non pensare al desiderio di vederli dal vivo che avevo da piccola e che sono riuscita a realizzare nel 2022 a Londra. Brava,
0: ma non spacciarti per grande, tu sei ancora piccola, Alessia.
1: Ah, la studentessa.
0: Sì, è lei.
1: È lei. I Queen.

0: Killer Queen, erano i Queen dalla fine, dalla metà degli anni 70 in Rock and Talk su Virgin Radio. Beh, devo dire che di gente che ha buttato la monetina ce n'è.
1: Sì, parecchi, anche Marco che dice che da bambino aveva un sogno e c'è riuscito, ha incontrato il suo mito del calcio ed è stata un'emozione incredibile. Beppe Signori.
0: Ma Beppe Signori, Beppe Signori. Che bei ricordi con
1: Se
0: Beppe
1: posso
0: Signori.
1: Scegliere, scelgo Kate Middleton.
0: Ah sì?
1: Beh.

0: Ciao Doc, vorrei capire una cosa, ma come mai con Kate Middleton? Cioè la perversione che ti porta ad andare in bici con Kate Middleton, ma cosa devi chiedergli?
1: Ma sei ingenuo o poi fai l'ognorri? Quando si dice in radio non posso dire altro, devo essere più esplicito.
2: Ma io
1: Un
2: invece ho
1: giro in
2: capito.
1: bicicletta si dice
2: Ma sì, ma
1: così.
2: io ho capito
1: Ma
2: perché.
1: guarda che gente!
2: Ragazzi, ma voi veramente siete persone poco carine, perché in realtà lui sin da bambino ascoltava quella canzone Ma dove vai, bellezza in bicicletta.
1: Eccolo lì!
2: Oh, quindi ha visto Kate
1: Poi ho
2: Middleton.
1: visto anche il video dei
2: Queen,
1: Queen,
2: e quindi a bicicletta tutta la vita, ha voluto la bicicletta. Oh.

0: E vai col mandolino, pizza e mandolino. R.E.M. su Virgin Radio con Losing My Religion.
1: Sì. E Nancy che credeva che tu volessi fare davvero un giro in campagna in bici con Kate. Come no?
0: No.
1: Bah, non lo so.
0: Ma certo.
1: Quello era. Vabbè, traffico tra poco.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
7: E per un giro in scooter al tramonto?
6: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
11: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
11: Sono le 7.
13: It's 7 a.m.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Traffic.
16: La situazione su strade e autostrade. Sull'Autosole si è verificato un incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Un altro incidente invece tra Colleferro e Anagni Fiuggi in direzione Napoli. Sulla 1 diramazione Roma Sud, code per traffico intenso. Da Torrenova al Grande Raccordo Anulare. Sulla A4 Milano-Brescia, code tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Infine sulla statale 442 di Laconi e di Uras ci sono rallentamenti per lavori in corso tra la statale 128 Centrale Sarda e Nureci. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E voi che vi siete indebitati a forza di buttare monetine nelle fontane esprimendo il desiderio di riuscire a prendere la linea, oggi è il momento giusto, ce la farete. 800-324-330.
1: Allora, il massimo sarebbe essere dalle parti di Fontana di Trevi.
0: Sì.
1: Cioè, tirare una monetina e dire quanto vorrei il vinile colorato di The Best of Judas Priest e poi prendere la linea, quello proprio sarebbe
0: pazzesco,
1: la chiusura del cerchio.
0: Sì, altro che
1: proviamoci, chi lo sa che non funzioni. Comunque, per tutti, anche per chi la monetina non la butta, vi aspettiamo. 800-324-330, anche perché insieme al vinile colorato di Judas Priest c'è anche un ricco pacco estate Virgin Radio.
0: Sì, con t-shirt, cappellini, occhiali da sole.
1: Sì, no, occhiali da sole portapass,
0: crema solare,
1: da casa, se la porta.
0: Ragazzi miei, insomma, siamo un po' spilorci, mi pare.
1: Vabbè, se vuoi, guarda, quella possiamo regalare di tasca nostra. Di tasca nostra, ci stai?
0: Ho detto di tasca nostra. Si può mica solo dare, bisogna anche ricevere.
1: Benissimo.
0: L'ultima volta che abbiamo ricevuto qualcosa erano i pici, ti ricordi?
1: I famosi pici, buoni. Io li ho fatti col burro, pensa.
0: No!

0: No, ma i bici col burro no, dai, non dovevi dirlo, non dovevi dirlo.
1: Ma io li ho trovati ottimi, burro e parmigiano, ma che problema c'è?
0: Bici col burro e salvia, ma smetti.
1: Ma siamo pronti per... Vabbè, andiamo.
2: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno. Yeah.
1: Buongiorno, Piccio, come si chiama?
0: Luca, si chiama Luca.
1: Buongiorno.
0: Ciao Luca.
3: Buongiorno, sono Paolo.
1: Paolo, che Luca?
0: Io infatti ho scritto Paolo perché ho detto Luca. Luca è quello di ieri.
1: Luca e Paolo, quelli sono i comici, vabbè, tu sei ragazzi. Luca e Paolo tu hai lasciato...
0: Paolo, no. Bene, molto bene. Da dove chiami Paolo?
3: Da Napoli.
0: Da Napoli! Vinci.
1: Senti, a Napoli, sai che io non, devo dire la verità, sono stato poche volte, no? Ma c'è questa specialità, questa sorta di pizza che viene servita in un cartoccio, giusto? Com'è che si chiama questa cosa buonissima che si mangia a Napoli? Sai che non l'ho mai mangiata?
0: La pizza fritta?
3: La pizza nel cartoccio. Sì, la pizza fritta, sì.
1: Ah, quella è la pizza fritta, mamma mia che fa.
0: Ragazzi.
1: E tu nomini bici e poi mi viene fame a quest'ora, scusami.
0: No, c'è Nico che ci corregge. Poi c'è quando cammini Spacca Napoli che ti mangi il pesce fritto con nel cono di cartone.
1: Ah, nel cono di cartone.
0: Mia,
1: oh,
0: che
1: quello
0: goduria, che
1: va goduria. Bene Paolo, ci devi dare a Napoli.
0: Paolo, tu abiti in Napoli città, hai una camera libera, vero?
3: Sì,
0: perfetto.
3: Venite.
0: Siamo già grandi amici, guarda. Vabbè, che mestiere fai? Giusto per...
3: Io faccio il carpentiere in legno, diciamo, faccio strutture in legno.
0: In legno, bellissimo.
1: Sempre quindi, utile se uno vuole ragazzi. Fare, che ne so, un bel anche una bella boiserie per la camera da pranzo,
3: di porticati, pergole, mansarde.
1: Bellissimo, quindi non interno, esterno. Fondamentalmente. Va bene, sempre bisogna tenerselo buono.
0: Sì,
1: il nostro amico Paolo,
0: mi tengo il numero.
1: Segnatevi il numero.
0: Andiamo!
2: Indizio 1.
1: La band di oggi, Paolo, viene dall'Inghilterra. Il leader del gruppo iniziò la sua carriera nel mondo della musica come roadie. I roadie sono delle figure, diciamo, che seguono le band dando una mano un po', facendo
0: quel che capita, gli strumenti.
1: Bravissimo. Lui era il roadie, parliamo del leader degli In Spiral Carpets.
3: Facilissimo.
1: Io so che Paolo oggi si porta a casa la pergamena,
0: No,
1: vuoi portare a casa la pergamena?
0: Ma davvero ci vuoi?
3: Sì.
0: Chi sono?
3: Ma sto scherzando,
2: Indizio 2.
0: Che burlone, mannaggia. Il pezzo che ascolteremo è contenuto nel loro terzo album, uscito nel 97. In quel disco c'è anche una canzone in cui suona la chitarra Johnny Depp. Quello è come il prezzemolo. Fading Out. Va bene, stavi scherzando. Ok, andiamo al quarto.
2: Indizio 4.
1: Qual è il brano che la nazionale inglese vorrebbe come inno dopo i mondiali? Te lo diciamo noi, Wonderwall.
0: E quindi sono
1: 70. Gli Oasis, così un po' mestamente.
2: Yeah, hai vinto
0: senza volersi far notare.
1: Ma t'hanno fatto qualcosa di male lì a me, noi. Che è successo, Paolo, con gli Oasis? Cioè, non lo so.
0: Vabbè, ma i primi due indizi erano.
1: Lo vedi.
0: Cos'è che ha detto? Non ho capito.
3: Non mi fanno impazzire.
0: Ecco, vedi, questo non dovevi dirlo. Questo non dovevi.
1: Vabbè, del resto.
0: No, vabbè, bus, ma ci mancherebbe.
1: Non disputate. Lì vabbè, a me noi adesso vengono.
0: Ascolta. L'importante è che tu non lo dica loro.
1: No.
0: Perché quelli ti aspettano sotto casa. Ciao!

0: visto mentre i due si menavano, hanno menato pure lui. Che ti hanno fatto gli Oasis, capra? E dai!
1: Paolo!
2: Comunque è più capra chi fa i pisci col burro.
3: Hai capito, Geppetto? No, ma non mi fanno impazzire gli Oasis. Doc, hai ragione. De gustibus.
4: Ammazza che grinta, non si sentiva niente. Ma su con la vita, sforza che è venerdì, dai!
3: Non mi piacciono gli Oasis, preferisco i Beehive.
5: Ma vai a lavorare, Geppetto.
6: Scusa Paolo, che ti abbiamo disturbato stamattina, è che non volevamo, ha detto quasi quasi lo chiamiamo e gli facciamo vincere una maglietta.
7: Vabbè, no, comunque ragazzi,
8: però Paolo, io il numero me lo sono tenuto perché un bel porticato in legno fa sempre comodo.

0: Attenzione, perché da ieri sul nostro sito virginradio.it trovate l'ombra del nostro nuovo rock ambassador.
1: Quindi potrete, la sagoma potrete, può dirvi qualcosa?
0: Potrete iniziare a indovinare di chi si tratta per avere conferma o smentita. Comunque ci sentiamo da questi microfoni stamattina alle 9 con Alteria, perché sarà lei ad avere l'onore di svelarlo proprio in diretta.
1: Allora, se guardate la sagoma, capite che non sono io, perché il signore o la signora in questione ha i capelli.
0: Ah, quindi già un indizio importante.
1: Capito.

0: E quando la mandiamo in onda questa Can Explain, i mods all'ascolto si eccitano come ricci, ma è del resto erano gli Who, mica uno del primo gruppo che passa.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Pulsatrice elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
5: Anche per questo venerdì non perdete la diretta di Rock and Talk su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 della piattaforma satellitare TV Sat, è lì che vi aspettiamo, in diretta fino alle 9 con Rock and Talk.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto, sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso, mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Allora, vacanze?
7: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
9: Ma ne hai viste di tutti i colori?
7: No, solo quelli di Mini.
10: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
14: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
17: Ci sta.
16: Su una grande nave.
17: Ci sta.
16: A un prezzo piccolo.
17: Ci sta anche quello.
18: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
19: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
23: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte!

0: si finisce mai di imparare. Io per una vita ho detto Mustang, e invece vedi, i Kings of Leon ci insegnano la vita. Mustang. Quindi da oggi in poi, quando si parla di Mustang,
1: evidentemente Nashville non ci ascoltano. Questa è grave. Questa è la cosa grave.
0: Beh, infatti, dovrebbero prendere esempio da noi, non noi da Nashville.
1: Ma torniamo sul latte versato. Ciò che avevamo raccontato ieri, giusto?
0: Della spiaggia di Trieste, che è l'unica ad essere rimasta, credo, in tutta Europa, probabilmente, sì, con la divisione tra uomini e donne.
1: Tra uomini e donne. Donne di qua e uomini di là. Una roba che, vabbè, potrebbe essere superata, ragazzi. Vabbè, ma comunque...
0: Sì, è anche in effetti...
1: Dai, su.
0: Io, però, addirittura ieri parlavo...
1: Che ci vai a fare? Solo per il bagno?
0: Ma io ieri...
1: Per osservare, dai, bravissimo. Abbi pazienza, che guardo gli altri uomini pelosi che mi girano intorno. Ma.
0: Io addirittura ieri lanciavo un'altra provocazione fuori onda mentre discutevamo. Parecchi dicono di no, che non sono d'accordo con me. Io da sempre ho pensato che forse, vabbè, mi rendo conto che per alcune cose, per alcune situazioni non sarebbe possibile, ma anche la divisione tra bagni uomini e donne, secondo me potrebbe essere abolita.
1: Adesso non esageriamo.
0: No?
1: Boh, no.
0: Non lo so.
1: Le donne...
0: Vabbè, comunque. Voltiamo pagina.
1: Però è anche vero che certe cose si fanno meglio, voglio dire, certe attività, non lo so, sì. Poi ci aiutate al 342 41 41 411.

0: con persone del vostro stesso sesso, voglio dire.
1: Ah, beh, certo. Cioè,
0: faccio un esempio: le band che vanno in giro, è bene che. Non lo so, magari no, però non sempre. Però le band, se vanno in giro e si portano le mogli, non c'è l'atmosfera goliardica dei quattro maschioni che fanno casino. Allora, capito cosa voglio dire?
1: È un discorso di cameratismo, no?
0: Sì.
1: Per alcuni gruppi potrebbe valere, per altri meno.
0: No, certo, certo. Però ci sono cose che voi fate, voi uomini fate soltanto con gli uomini, e voi donne fate solo con le donne, dove gli uomini non sono invitati perché sarebbero fuori luogo, semplicemente.
1: Beh,
0: no.
1: Certo. È lo stesso principio per cui, che ne so, le famose partite di calcetto.
0: Ma certo.
1: No.
0: Tu
1: se qualche fidanzato o qualche moglie decide di andare,
0: tu cerchi di intrufolarsi sempre nei gruppi femminili che fanno uncinetto, non ti vogliono.
1: Non mi vogliono fare l'uncinetto, e che devo fare?
0: 3 4 2 4 1 4

0: il tour con la moglie non sarebbe droga, sesso e rock and roll, ma tisana, pigiamino e insalatina.
1: Ma che poi non è vero,
2: no,
1: perché bisogna
2: anche
1: vedere,
2: però dipende dall'atmosfera che c'è,
1: che
2: dipende...
1: tipo di rapporto c'è, esatto, tra l'artista e sua, esatto, moglie, esatto. Magari la moglie si diverte, sì, anche, sì, a fare serata con il con il marito che farà,
2: ovvio,
1: il chitarrista, il cantante.
2: Comunque, allo stadio vedere l'Udinese rigorosamente solo uomini, partita di calcetto, poi pizza e birra, Paolo da Milano.
1: Sì, insomma, sì, sì. Il calcetto, sì, devo dire, sì, che è una cosa prettamente tra uomini, va da sé. Tu hai appena letto il messaggio di Alessandro da Torino, stesso dicasi per Paolo da Milano, hai letto tu?
2: Sì, anche
1: Paolo,
2: quello,
1: da Milano, sì.
2: Mi spiace, ho portato
1: partita,
2: via
1: calcetto,
2: tutto,
1: pizza, birra, questa più o meno, la formula,
2: sì,
1: collaudata.
2: Sì, sì.
1: Vabbè, ma invece no, io aprirei alle signore.
2: Fatevi avanti, forza, forza.

0: Che grinta queste donne, si chiamano Warning e io ci ho provato a entrare nella band, ho mandato una raccomandata con ricevuta di ritorno, mi hanno detto no.
1: Non t'hanno voluto,
0: no, questo gruppo solo donne.
1: Thank you. E tra poco i Kiss per l'appuntamento con i classici della storia del rock, Detroit Rock City.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
15: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
16: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
15: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
17: Vieni da MD per una qualità top.
18: Senza spendere una fortuna, Antonella.
19: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, Buona Spesa Italia.
20: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
21: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
0: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1976.

0: Detroit Rock City, questi erano i Kiss su Virgin Radio. Ricapitolando, allora, cose che preferite fare con persone dello stesso sesso, quindi solo tra uomini, solo tra donne. L'idea, tra l'altro, è venuta a te per dopo aver pensato di fondare un partito politico che raccogliesse tutti gli uomini abbandonati sulle panchine dei centri commerciali in attesa che le rispettive signore ultimassero gli acquisti. Non è vero, dilla tutta, scusami.
1: Beh, allora, gli acquisti in compagnia, cioè le donne che fanno acquisti in compagnia femminile, probabilmente si divertono di più piuttosto che trascinare l'uomo. Cioè, queste sono, cioè, non è sessismo, è la realtà. Esatto. Quando si va in compagnia, magari siamo in 20, una tavolata enorme, è vero, mariti e mogli, le mogli si mettono da una parte e i mariti dall'altra, è un dato di fatto, no?
0: Sì, solo che
1: e allora non si divertirebbero uomini a uscire a fare una pizzata per fatti loro e le donne?
0: Ma certo, allora, proprio l'altra sera mia madre mi ha detto: guarda, papà stasera non c'è perché è andato con i suoi ex colleghi ad una pizza.
1: Comunque, ecco. Giulia da Roma dice: cos'è? Ah, Giulia dice: il calcetto vale anche sul versante femminile. Quando vado è partita, birra, patatine e il ragazzo lo lascio a casa.
0: Certo,
1: hai capito?
0: Certo, calcetto femminile.
1: Esattamente.
0: Oh, benissimo. No, per farvi capire però il punto di vista diverso, no? Allora c'è per esempio Sabina che scrive: buongiorno Virgin, se posso scegliere preferisco le giornate alla spa con sole donne.
1: Ecco.
0: Stessa cosa per la palestra, sono momenti in cui non desideri l'uomo intorno a te.
1: Ecco.
0: Ok. E poi c'è Peppe che dice: buongiorno, diciamo che il calcetto con a seguire pizza e birra, ignorante, rutto libero, è una cosa prettamente solo maschi. Quando si esce con le donne sarebbe più pizza, gourmet, vino e buone maniere. Le donne ci trasformano cribbio, scrive Peppe. Ovviamente non è un parere universalmente riconosciuto, però più o meno
1: l'animale che l'uomo ha dentro lo deve tenere a bada quando insomma ci sono presenze femminili, insomma.
0: Sì, dico, però
1: teniamo, si scende a compromessi. Sì.
0: Questa però potrebbe non essere la regola, tenete presente che ci sono anche persone che preferiscono uscire in comitive miste, si trovano bene, parlano, però la maggior parte delle persone la pensa così, giusto?
1: A me sembra di sì. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1, come la pensate?

0: Ma è così divertente portare i mariti e farli soffrire a fare la spesa per la giornata.
1: Che malvagia.
2: Scusa, lo shopping.
1: Ma scusami, nei centri commerciali quante volte vedi sui divanetti fuori, prima delle casse, uomini che guardano il telefono e le donne che sono dentro?
2: È verissimo.
1: Però... quindi magari non riescono a trascinarli fin dentro, capito?
2: Però attenzione, una volta anche io e te siamo stati in un centro commerciale e chi è che è stato 3 ore per scegliere il colore di un maglioncino mentre io ero là? Dico, boh, ce la faremo?
1: È la donna che è in me.

0: Meraviglioso, meraviglioso, non smetteremo mai di ascoltarlo. Last Goodbye, Jeff Buckley su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TGCon 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Alla COP 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La COP sei tu.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
10: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
11: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
12: Long Playing Stories.
13: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
14: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
13: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 8.
17: It's 8 a.m.
16: TGCon 24, breaking news.
18: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gelo tra Mosca e Roma dopo l'espulsione di 2 militari russi dall'Italia. Sono accusati di spionaggio. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Intanto le forze ucraine hanno condotto nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno 35enne a Loreto, in provincia di Ancona. È stato fermato. A Milano invece un 27enne algerino ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza 23enne sulla banchina della metropolitana in piazza Duomo. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Il governo spagnolo parla di una tragedia senza precedenti. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la breaking news di TGCom 24.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Traffico.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 verso Taranto, 3 km di coda per incidente tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Sulla A1 verso Napoli, 1 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A14 e il bivio A1 raccordo A14 Bologna Casalecchio. Sulla Statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per il fondo stradale dissestato tra l'incrocio Pisa Statale 12 della Betone e del Brennero e l'incrocio Pisa Nord A11 Firenze Pisa Nord. Prudenza e buon viaggio.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: L'ultima ora della settimana, stiamo parlando della quart'ultima settimana, ne rimangono altre tre, giusto per rammentarvi che presto vi libererete di noi, ecco, mettiamola così. C'è anche oggi, c'è Antonello Piroso a partire dalle 8:15, ma la bella notizia sapete qual è?
1: Che prima di Antonello Piroso avete la possibilità di chiamare ora, in questo istante, l'800-324-330 e portare a casa due biglietti per Morrissey, che si esibisce domenica 19 luglio a Lake Sound Park, ex corpatoio di Villaerba, Cernobbio.
0: Ah, Cernobbio!
1: Sì,
0: wow!
1: Cornice, delle grandi occasioni.
0: Quindi, domenica 19 luglio a Cernobbio e Morrissey.
1: 800-324-330, quindi velocissimi, intanto vi facciamo ascoltare gli Offspring in Rock and Talk.

0: Hit That, gli Offspring su Virgin Radio Rock and Talk. Diamo il buon weekend a questo punto, perché ci siamo, a Marta. Buongiorno
1: Marta.
2: Buongiorno, ciao ragazzi.
1: Ciao Marta, benvenuta e complimenti per aver preso la linea. Ma senti, di la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Ma tu ci vai con un'amica, mica con quel noioso di tuo marito, vero?
2: Assolutamente con un'amica.
1: Lo vedi?
0: Marta, non puoi capire cosa è venuto fuori. Abbiamo scoperchiato un vaso di Pandora. Per esempio, è arrivato adesso un messaggio di una signora, Francesca: sono certa che mio marito preferisca tagliare il prato con 40 gradi al sole piuttosto che venire a fare shopping. Uomini a fare shopping ce li vuoi?
2: Assolutamente no.
1: Lo vedi.
2: Dai, lo sappiamo.
1: Vabbè. Senti, di dove sei?
2: Sono di Milano.
1: Scusa?
0: Milano.
1: Quindi Milano Cernobbio, un attimo, ok, benissimo.
0: Un attimo, sarà un concerto fantastico, quindi goditi. Morrissey, uno degli
2: grazie
0: eventi
2: mille.
0: Più attesi dell'estate tra Gara Virgin Radio, e grazie
2: super
0: ad essere
2: felice,
0: stata con noi.
2: Mille.
1: Un abbraccione, ciao Marta. Vedi che il discorso c'era, era giusto, era corretto.

0: ma anche Lucia, l'adorata Lucia, ama uscire con le amiche, sempre con le amiche, con Antonello Piroso non esce mai.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
7: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
17: GWM, go with more.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: La spesa intelligente!
20: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
8: Doppia attesa non solo per il venerdì, quindi finale di settimana e weekend in arrivo, ma attesa anche per l'ultima puntata di questa settimana con il Cavaliere Nero Antonello Piroso.
4: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello.
8: Buongiorno.
17: Buongiorno a tutti. So che molti amici e amiche all'ascolto, a cominciare ovviamente dal Doc e dall'Allegretto, la domenica vanno sempre a messa e sanno che quando la funzione è terminata, il parroco, il prete, l'ufficiante dice ite, missa est, no? Andate, la messa è finita, andate in pace. Questo è il saluto con cui ci si congeda al termine della funzione. Beh, non è andata esattamente così in Turchia, perché il premier Erdogan, prima di salutare i leader che sono lì convenuti per parlare delle spese militari, della situazione geopolitica, dei rapporti tra la NATO e gli Stati Uniti con il cialtrone in chief, ha regalato ai partecipanti una pistola griffata, brandizzata, si dice adesso, con il nome, così manco si può riciclare la pistola. Starmer, il leader britannico, l'ha lasciata lì, gli altri le hanno denunciate, ovviamente, se le sono portate a casa. Vabbè, come dire, ognuno gratifica gli ospiti che riceve con quello che può. Dal lato dei politici c'è chi riceve la pistola in dono e c'è chi se li ritrova colleghi di lavoro, in qualche caso in coppia, una coppia di pistola. Chissà a chi mi sto riferendo, così parlo il Cavaliere Nero.

0: E questi erano Florence and the Machine con Ship to Wreck su Virgin Radio.
1: Antonello.
2: Dunque, Michele Mari è il vincitore del premio Strega 2026 con il libro Einaudi, Convitati di pietra. È utile saperlo, forse no, ma insomma, il marketing ci segnala che quando un libro, in Italia si dice che si producono tanti libri inutili, tra cui sicuramente il mio, tantissimi libri, purtroppo i lettori sono pochi, sono pochi, ma poi si riversano ad esempio nelle manifestazioni importanti tipo il Salone dei Libri, il Salone del Libro, chiedo scusa, a Torino, no? Fanno i bollettini della vittoria per dire che ogni anno i partecipanti, i frequentatori, i visitatori, i visitors aumentano. Bene, poi però ci si lamenta che le vendite ristagnano, forse si pubblicano troppi libri, forse si pubblica in maniera scriteriata, beh, tante cose. Il dato che mi interessa ricordare qui è che Michele Mari, come ricorderete, ce ne siamo occupati anche noi, è finito prima delle votazioni finali, con cui lui ha vinto comunque il premio, è finito nel tritacarne mediatico perché uscì su Repubblica spifferato da chi non si sa ancora un gossip, perché questo si riferiva, un gossip relativo alla loro trasferta in pulmino in Sud Italia, stavano facendo un tour di presentazione degli scrittori, si sarebbe lasciato andare a parole irriguardose, cafone, sessiste, violente postume, ma sempre violente nei confronti di Michela Murgia, no? Quindi scandalo, ha detto la Murgia era sempre avvelenata, adesso riassumo grossolanamente, scriveva come scriveva, parlava come parlava perché era brutta, quindi scaricava in poche parole, in maniera, la sua frustrazione, si vedeva brutta, si sentiva brutta e quindi aveva quel tipo di carattere. Apriti cielo, frasi sessiste, ma immediatamente sono arrivati personaggi della cosiddetta sinistra intellettuale, Michele Serra, Corrado Augias, a dire beh, ma non si fa così, non si pubblicano i pettegolezzi, ammesso che siano veri, gli scrittori vanno giudicati non per come loro sono nella vita, vanno giudicati in base alle opere che scrivono, alla qualità dei loro romanzi, delle loro trame. Non si possono fare buttare nel tritacarne le persone, la loro immagine, la loro storia, così come se niente fosse. D'accordissimo, ma in quell'occasione qui ribadisco che ho rilevato come ci siano due pesi e due misure, perché se Michele Mari non fosse il grande scrittore che è, a detta di alcuni suoi colleghi, penso a Fulvio Abbate che dice che Mari è il più grande scrittore vivente, essendo Abbate pure lui uno scrittore, ma insomma, se non fosse stato Mari un compagnuccio della parrocchietta, ci sarebbe stata altrettanta indulgenza? Che è la stessa domanda che ci si fa a proposito delle rivelazioni sul caso Ranucci La Vitola, che già dopo tre giorni sta diventando un tormentone, no? Perché la bomba, non la bomba, il mandante, forse era la bomba, era vera, serviva a promuovere l'immagine di Ranucci, il sondaggio per cui La Vitola voleva verificare se Ranucci poteva diventare il leader del centro-sinistra. Tutto giusto, tutto bello, si può pensare quello che si vuole. Certo, se al posto

per convincerci ad armarci fino ai denti. Cioè, secondo lui non esiste una minaccia putiniana all'Ucraina e a tutti coloro che la sostengono, a cominciare dai polacchi che sono stati esplicitamente minacciati. I polacchi sono stati esplicitamente minacciati. Cos'altro vi serve per capire chi è Putin? E allora, se uno nel centro-sinistra di Putin pensa queste cose, gli altri del centro-sinistra come si metteranno d'accordo con un Giuseppe Conte? E poi come si metteranno d'accordo su tutto il resto? Sulle patrimoniali, sulle manovre economiche, sulla spesa pubblica, sulle liste d'attesa, su una miriade di cose. Ovviamente, attenzione, questo vale per il centro-sinistra, ma vale anche specularmente per il centrodestra. Poi ci diranno che sono innamorati persi di votarli credendo in loro. Beh, per quanto mi riguarda, mi sono svegliato da quel dì, così parlo il Cavaliere Nero.

0: Mitici Clash su Virgin Radio ai Fotolo.
1: E noi siamo con Antonello Piroso di venerdì 10 luglio in Rock and Talk su Virgin Radio.
2: Mohamed Saldi, 27enne algerino, è stato arrestato ieri pomeriggio dopo che era scappato da una stazione della metropolitana di Milano in cui ha sfregiato una ragazza marocchina di 23 anni dopo che le si era rivolto dicendo: che razzo hai da guardare, sei una donna, io sono un uomo e sono musulmano, non mi devi guardare. Dopodiché gli ha tirato questa coltellata piuttosto grave ed evidente, tant'è che oggi il Corriere della Sera scrive: bisognerà vedere se poi, intervenendo diciamo chirurgicamente, si può, no, ovviare a questo sfregio. Ma è la storia che colpisce, perché poi hai voglia a dire: facciamo tutti i ragionamenti, no, politicamente corretti, rispettosi delle leggi, delle norme, delle forme, ma quando poi il messaggio che arriva all'opinione pubblica è quello di questa storia, hai voglia, no? Ti chiedi da dove arrivano i consensi a uno come Roberto Vannacci. Per gli elettori simpatizzanti di uno come Roberto Vannacci arrivano esattamente da storie così, perché ieri ci sono state queste 12 ore per quanto riguarda questo Moana.

Mohamed Saldi, perché alle 4 di ieri mattina alcuni residenti delle vie attorno a Corso Buenos Aires a Milano in centro lo notano mentre sta danneggiando delle vetture in sosta. Viene chiamato il 112, arriva alla volante della polizia, l'equipaggio intercetta questo 27enne algerino che è incensurato, irregolare, senza fissa dimora. Lo beccano verso Piazza Argentina, dove sta ancora armeggiando intorno a un'auto che cerca di aprire per rubare dall'abitacolo. Viene arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato. Poi lo perquisiscono, gli trovano addosso della refurtiva che immediatamente ricollegano, per via delle cose che ci sono scritte sugli oggetti eccetera, a un furto che c'è stato più a est, in zona Lambrate. Furto da una macchina che era stata anche sfasciata. Quindi Saldi non solo viene denunciato per tentato furto aggravato, ma anche per furto aggravato, quello precedente. Viene portato in questura, si fanno tutti gli accertamenti del caso, al mattino viene accompagnato in tribunale per l'udienza per direttissima, perché è stato arrestato in flagranza di reato. Benissimo. Allora, cosa succede in tribunale? Che in virtù delle leggi che i politici hanno votato, il magistrato decide di rilasciarlo a piede libero con un divieto di dimora in città, misura cautelare che gli impedirebbe di fermarsi a Milano. Ma figuratevi, lo beccano mentre ruba, lo portano a processo, lo lasciano a piede libero e gli dicono ma tu non puoi stare a Milano, e quello che esce, figurati, la prima cosa che fa se ne va da Milano. E infatti esattamente meno di 12 ore dopo il primo arresto notturno, perché alle 4 lo hanno arrestato, prima delle 4 sfregia la ragazza marocchina in metropolitana, e adesso lo hanno riarrestato e forse finalmente lo lasceranno dietro le sbarre. Ma non ci si potrebbe pensare un po' prima a creare un sistema di norme, di leggi per cui delinquenti di questo tipo, quando vengono beccati, finiscono direttamente dietro le sbarre? È troppo chiedere? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Where are we running? Siete su Virgin Radio e questo era Lenny Kravitz.
1: Su Virgin Radio Antonello Pieroso.
2: Accusare di nazismo una reduce dai campi di concentramento nazisti integra di per sé il reato di diffamazione. Non può essere considerato una forma di manifestazione di un pensiero critico legittimo, per quanto discutibile, all'interno di un dibattito democratico, perché in realtà accusare di nazismo una reduce dei lager costituisce uno sfregio alla verità oggettiva, rappresenta la più infamante delle offese per la reputazione di chi ha speso la propria vita per testimoniare gli orrori del regime e per coltivare la memoria dell'Olocausto. Aggiungono i giudici, sto leggendo, ieri è intervenuta una seconda sentenza di condanna nei confronti di un odiatore da tastiera, nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre, che, come vi ricordo, sempre è cresciuta in una famiglia atea di ascendenza ebraica. Liliana Segre fu arrestata nel 1944, deportata nel campo di concentramento di Auschwitz, da cui è tornata alla fine della guerra, lei, ma non la sua famiglia. E comunque, dicono i giudici, il web non rappresenta un terreno franco dove ogni insulto è consentito e dove la reputazione degli individui può essere calpestata impunemente. Lo schermo di un computer non è una barriera che assicura l'anonimato e la tastiera non è un'arma contro le quali non ci sono difese. Per cui questo signore che ha insultato Liliana Segre, la sua storia, la sua memoria, è stato condannato ed è la seconda condanna che arriva in sede penale. Liliana Segre ne ha denunciati parecchi, compresa la famosa ex ambasciatrice cosiddetta, ex diplomatica Elena Basile, che le diceva di piangere per i bambini palestinesi, ma non di piangere per i bambini ebrei, ma non per quelli palestinesi. Si vergogni, dato falso, bastava fare una piccola verifica, per cui è stata querelata pure lei. Qualcuno l'avrà vista nella trasmissione di Lily Gruber, quella signora coi capelli silver plate argentati, Elena Basile, che scrive sul Fatto Quotidiano, eccetera. È la seconda condanna perché era già intervenuta una condanna ai danni di una sedicente attivista e scrittrice femminista, post-femminista, che aveva detto: io odio Liliana Segre, odio tutti gli ebrei per quello che stanno facendo a Gaza, come se la Segre fosse corresponsabile delle atrocità decise da Netanyahu. Per cui questa signora è stata querelata e è stata condannata pure lei, perché free speech, discorso libero, non significa dico quello che voglio e faccio le hate speech. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Editors, The Rush su Virgin Radio.
1: E noi salutiamo il nostro Cavaliere Nero augurandogli buon weekend qui in Rock and Talk.
2: Allora, Kylian Mbappé prima sbaglia un rigore come Messi, poi diventa decisivo nel senso che un gol lo fa comunque, raggiunge Messi in testa alla classifica dei cannonieri di questo mondiale a 8 gol. La Francia batte il Marocco 2-0, è la prima semifinalista, incontrerà la squadra che risulterà vincitrice stasera dall'incontro tra Spagna e Belgio, ma noi oggi pomeriggio cercheremo di vedere, tifando ovviamente per Sinner, come finisce la sfida, la semifinale con Djokovic, sapendo che Sinner, giocando in Inghilterra, quando uno degli altri due finalisti potrebbe essere Ferry, che è inglese, beh, Sinner avrà sicuramente il tifo contro, perché gli inglesi tiferanno per Djokovic contando sulla sua età. Meglio Djokovic in finale contro Ferry, se ci arriva battendo Zverev, che Sinner. Vabbè, tutta una roba intorcinata, ne riparliamo lunedì, scusate. Okay. Vi auguro un sereno e più chiaro weekend in compagnia sempre, fino alle 9 del Doc dell'Allegretto, sempre con Virgin Radio, perché siete sempre la più bella delle resistenze. Ciao.
0: Ciao, buon weekend.
3: Ciao, on Virgin Radio, Rock and Talk.
0: Se avete un impianto fotovoltaico incentivato, dovete sapere che il GSE trattiene 20 euro a modulo come garanzia, ma la responsabilità sulla gestione del fine vita moduli rimane vostra. Oggi un decreto legislativo vi permette di dimezzare legalmente questa spesa. Iscrivendovi al consorzio Eco PV pagate solo 10 euro a modulo. Il GSE vi restituisce il denaro trattenuto e la responsabilità se la prende interamente il consorzio. Info su eco-pv.it. Pensano a tutto loro, pratiche comprese.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì. Come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
14: La risposta è MG HS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
13: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: MG. Find your more.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma Ha addosso solo fango?
7: Ah già, solo fango.
18: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
22: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
23: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
24: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
25: Virgin Classics 1972.

0: delle stelle, è con lui che chiudiamo quasi l'appuntamento di questo venerdì 10 luglio in diretta, sì, su Super G Radio con Rock and Talk. David Bowie, ma non è la sola, sì, stella della giornata.
1: No, infatti Alteria fra poco entra in questo studio, sarà elegantissima probabilmente perché deve dare una notizia importante, deve svelare l'identità della nuova rock ambassador.
0: Allora, noi prima
1: è andata dal parrucchiere per
0: uscite,
1: questo,
0: ragazzi. Avevamo le buche uscite, non possiamo dire niente fino a che non lo faccio Alteria.
1: No, il punto è che non lo sappiamo nemmeno noi.
0: Il punto è che qualcuno ha già scritto, tra l'altro, hanno provato, hanno tirato
1: Hanno sbagliato tutti.
0: Hanno sbagliato tutti, vero?

0: E beh, quando c'è fumo c'è fuoco, è un po' come da noi si dice quando piove, no, quando tuona da qualche parte piove. Ecco, è più o meno detti popolari che si corrispondono.
1: Questi sono i fuochi d'artificio conclusivi di questa trasmissione, ti ringraziamo.
0: Black Keys, fuochi d'artificio, e noi torniamo lunedì?
1: Ma sì, se ce lo permettono, alle 6:30, io mi alzerei alle 5 anche lunedì, va bene. Buon weekend!
0: A lunedì!
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
5: The legend himself.
6: Paola!
4: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
4: Sono le 9.
8: It's 9 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Israele potrebbe unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi all'Iran, ma attende il via libera di Donald Trump. Tel Aviv intanto condivide con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano. Lo stretto di Hormuz torna alla paralisi. Secondo i media iraniani, oltre 40 milioni di persone hanno partecipato alla cerimonia funebre di 6 giorni per l'Ayatollah Ali Khamenei. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. È stato fermato. A Milano, invece, un 27enne algerino ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza di 23 anni di origine marocchina per uno sguardo. Sono uomo e musulmano, avrebbe detto. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio sulla banchina della metropolitana in Piazza Duomo. L'uomo era stato arrestato la sera prima per furto e danneggiamento, poi era tornato in libertà. Almeno 11 le persone morte nell'incendio a Los Gallardos in Almeria. Le autorità hanno rivisto al ribasso di una persona il bilancio delle vittime rispetto alle prime ore del mattino. Diversi corpi sono stati ritrovati all'interno di veicoli carbonizzati. Circa 1000 persone sono state evacuate. Si tratta dell'incendio più devastante finora nella regione andalusa. Sale a 3.889 il bilancio delle vittime del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del Venezuela. Il numero dei feriti resta fermo a 16.740, mentre le autorità continuano a non fornire dati ufficiali sui dispersi. Le Nazioni Unite stimano che possono essere fino a 50.000. I mondiali di calcio. La Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio. Tennis. Oggi a Wimbledon si giocano le semifinali. Ferri contro Zverev alle 14.30 e dopo le 16 Sinner-Djokovic. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Traffico.
15: La situazione su strade e autostrade. Sulla 13 verso Padova, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Monselice e Terme Euganee. Sulla A14 verso Taranto, 3 chilometri di coda per incidente tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Sulla statale 3 via Flaminia, rallentamenti per lavori all'incrocio variante Sant'Eraclio e Foligno verso l'incrocio Fano, statale 16 Adriatica. Prudenza e buon viaggio.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio.
6: Morning Glory.
7: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buon venerdì 10 luglio 2026, si comincia. Questa è casa nostra e oggi si comincia con un grande annuncio, perché finalmente, dopo aver creato così della suspense e del mistero, possiamo svelare il nuovo Rock Ambassador per Verge Radio. Intanto Toki, buongiorno Toki, ricordiamo un po' che cos'è il Rock Ambassador per Verge Radio. Sono delle icone del rock che vogliono condividere con noi di Virgin Radio il messaggio del rock and roll. Cos'è il rock e che cosa rappresenta secondo questo artista importante? Allora non lo so, ci siete? Andiamo? Ve lo diciamo? Possiamo annunciare questo venerdì mattina che il nuovo Rock Ambassador di Virgin Radio è Sir Mick Jagger.
11: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. In the stars, in the stars. You just don't give up.

I Rolling Stones, Mick Jagger, nuovo Rock Ambassador per Virgin Radio. È ufficialmente stata svelata la sua identità sui nostri social, sul nostro sito. Avete modo di guardare, riguardare, ascoltare, riascoltare quello che è il suo messaggio di puro rock and roll che ha condiviso con noi. In sostanza lui dice cose super vere, cioè intanto prima di tutto è importante piacere a se stessi e poi non arrendersi mai. Andate ad ascoltare le parole di Mick Jagger, che orgoglio Toki, no? Che bellezza averlo nella famiglia degli ambassador di Virgin Radio. Devo dire che negli ultimi anni insomma ne abbiamo collezionati un bel po', e davvero dei personaggi iconici della storia del rock. Mi dite un po' la vostra, dai, intanto quanti di voi ci avevano già preso sull'identità in base all'ombra, alla sagoma sui nostri social, e poi perché no, se volete dedicare un paio di paroline che vi arrivano dal cuore proprio a Mick Jagger, noi vi stiamo aspettando. 342 41 41 41 41. Tra l'altro dico una cosa non da poco: oggi 10 luglio esce For Rain Tongues, nuovo album degli Stones, quindi insomma è una giornata da così da festeggiare tutti insieme. Welcome to the Occupation, arrivano gli R.E.M.

Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby. È già partito il, come si dice, il Rock Ambassador Scommesse 2027. Vedo che scrivete tanti nomi per i futuri Rock Ambassador, ma direi che per oggi ci godiamo la grandissima Mick Jagger, lui nuovo rappresentante, nuovo Rock Ambassador per Virgin Radio. Tanti messaggi, ovviamente. Cosa vuoi dire a Mick Jagger se non davvero che è un mostro sacro del rock? E se lui ci racconta qual è il suo modo di vivere rock and roll, quindi mai arrendersi e sempre piacere in primis a se stessi e poi eventualmente agli altri, direi che è un insegnamento molto molto importante. A proposito di grandi artisti del rock, vedo che arrivano i Deep Purple. Fatemi dire che da ieri è disponibile sul nostro sito virginradio.it una bella chiacchierata che ho fatto proprio con Mr. Ian Paice, batterista dei Deep Purple, e Simon McBride, chitarrista dei Deep Purple. Loro hanno parlato di Splat, che è il loro album uscito il 3 luglio, chiacchierata molto molto molto interessante. Li ascoltiamo? Deep Purple, questa è Black Knight.

0: Deep Purple con Black Knight, siete su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory, io sono Alteria, c'è Super Toki in regia. Tra poco ricorderemo il grande Ronnie James Dio, poi parleremo di strisce bianche, strisce blu e faremo anche un giro nel mondo dell'incredibile voce di Bonnie Tyler.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
10: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
11: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente!
16: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
17: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
17: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì, sì. Come no?
19: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
20: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo, solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
22: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

del suono The Muse, 9:31 minuti. Buongiorno, buongiorno. Siete a casa vostra, Morning Glory, belli comodi. Chi si è aggiunto adesso? Chi è in ritardo di mezz'oretta? Vogliamo ricordarvi che abbiamo ufficializzato, svelato il mistero. Nuovo rock ambassador per Virgin Radio, Mick Jagger. Un bel giro sui nostri social e il sito per ascoltare e vedere il messaggio che Mick Jagger ha condiviso con noi. Ieri, caro il mio super talkie in regia, è venuta a mancare un artista e una voce unica, la voce di Bonnie Tyler.

Clips of the Heart, brano del 1983, e lei, Bonnie Tyler, cresce con le sue muse ispiratrici, Tina Turner, Janis Joplin, e poi inizia a cantare. Piccolo aneddoto, sentite questa voce così particolare, così roca. Lei nel 76 ha un problema alle corde vocali, dei noduli alle corde vocali, che insomma per chi usa la voce per lavoro e come cantante è un qualcosa di piuttosto comune. Decide di ricorrere a un'operazione chirurgica, rimuovere questi noduli dalle corde vocali, e quando tu fai questo tipo di operazione poi devi fermarti tot settimane, devi stare in silenzio per poter riprendere. Lei a un certo punto sclera perché non riusciva più a stare in questo silenzio, lancia un urlo, andrà a compromettere la guarigione delle corde vocali, però il destino ha voluto che esce fuori questa voce così particolare, già splendida di suo, però ancora più roca, ancora più carta vetrata, e diventa proprio il marchio di fabbrica della grandissima Bonnie Tyler. Mi sembrava bello e doveroso ricordare questa artista mancata ieri all'età di 75 anni. Siete su Virgin Radio, Morning Glory, buongiorno amici, 342-4141-411, se volete chiacchierare e interagire con noi, adesso i Verve.

0: nuovo singolo degli U2 si intitola Street of Dreams. Noi restiamo insieme e torniamo anche con i Queen.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
12: Ah già, solo fango.
11: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
15: Corri da Troni.

0: dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Classics 1978.

0: Love Me Now, i Queen, 1978, appuntamento Virgin Classic, lo sapete, lo strasapete, questo è il brano della felicità, o almeno così dicono i sondaggi. Ci sono persone all'ascolto di Morning Glory felici perché stanno per iniziare una nuova avventura.
1: Buongiorno Alteria, buongiorno a tutti, oggi sberebem da Milano, sono Daniela e stiamo lavorando come pazzi perché domani grande apertura, nuova pasticceria, yeah!
0: Oh, ma che meraviglia, in bocca al lupo. Senti Tocchi, tu sei più da dolce o da salato? Dolce o salato? Dovevi rispondere dolce per la nostra amica all'ascolto. Più salato, anch'io. Però andremo sicuramente a trovare questa amica in pasticceria. Facciamo un sondaggio, vediamo di dividere le acque tra gli ascoltatori di Morning Glory. Avete davanti un tiramisù e una focaccia. Io voglio sapere quanti mi rispondono tiramisù e quanti rispondono focaccia. Poi tiriamo le somme e vediamo il risultato di questo clamoroso sondaggio del venerdì mattina. Oh no!

0: Oasis con Supersonic, noi restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: E quest'anno? Che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 10.
14: It's 10 a.m.
15: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con un Opel Corsa da 13.750 euro.
16: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First, you have to please yourself. It's in the stars, in the stars. And just don't give up.
0: Beh, Mick Jagger, la voce, il messaggio di Mick Jagger, nuovo rock ambassador per Virgin Radio. Abbiamo svelato il mistero proprio quest'oggi. Vedo e leggo tanti messaggi anche sotto i nostri post sui social, Instagram, Facebook di Virgin Radio, il sito virginradio.it. Andate a vedere questo bel messaggio di Mick Jagger. Noi fino alle 11 restiamo insieme. Io sono Alteria, c'è Super Tokyo e poi lo sapete, qui non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

0: ora di Morning Glory, tanti amici, anche se in realtà Brian Molko con questa canzone voleva riflettere su un tema, beh, all'opposto, voleva parlare di solitudine. Qui invece siamo tanti, tanti amici, tutti insieme appassionatamente si parlava di tiramisù contro focaccia. Perché? Perché un'ascoltatrice dice: domani apro la mia pasticceria, in bocca al lupo, una buona avventura, ti auguriamo. Io e Toki abbiamo fatto un po' il sondaggio, cioè chi preferisce il dolce, chi il salato.
1: Perché scegliere quando posso spalmare il tiramisù sulla focaccia e mangiare tutto insieme?
2: Focaccia tutta la vita, anzi ho fatto per anni colazione con le pizze.
3: Io sicuramente la focaccia, poi dopo vuoi che non senta anche il tiramisù?
4: Alteria, io faccio il pasticcere in Liguria. Ma tutta la vita la focaccia.
5: Ciao Alteria, focaccia tutta la vita. Però ho una figlia pasticcera e quindi i dolci ogni tanto li mangio e anche volentieri. Ciao Alberto da Pistoia.
6: Ciao Alteria, sberebem. Beh, inevitabilmente prima la focaccia e poi un buon tiramisù.
0: Cos'è, un pari merito? Direi, dai, diciamo un pari merito. Comunque tanti pasticceri li ascolto, chi mettiamo? Ci mancano i panettieri a questo punto, si devono palesare anche i panettieri. Toki mi fa: ti viene in mente qualche canzone rock che possa parlare di focaccia? No, però ci è venuto in mente Piero Focaccia, che è l'artista italiano che ha cantato per esempio "Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare". È incredibile, tutto si collega all'interno di Morning Glory. Chissà Bruce Springsteen se preferisce tiramisù o focaccia, dopo glielo chiediamo. I hold you-

0: Fighters, Foo Fighters che hanno infuocato gli High Days 2026, è stato un grande concerto il 5 luglio, noi di Virgin Radio tutti presenti con tantissimissimissimi fan per loro.
1: Hey everybody, I'm Dave.
2: And Nate Mendel.
1: And we're from the Foo Fighters and our favorite music is on Virgin Radio.
0: Oh yeah, grandissimi Foo Fighters, c'è stato anche un momento durante il live, non solo in Italia ma tutti i concerti che stanno facendo in questo periodo, in cui hanno tributato e omaggiato i Motorhead facendo un pezzettino di Ace of Spades. Dave Grohl è uno che non nasconde mai i suoi amori per artisti del passato, del presente di sicuro. Ha citato più volte Ronnie James Dio, che nasceva quest'oggi, era il 10 luglio 1942, poi ci ha lasciati nel 2010, quindi insomma doveroso ricordare Ronnie James Dio. Holy Diver, album clamoroso di Dio, è tra gli album preferiti di Dave Grohl, quindi insomma tutto torna. Se non avete mai ascoltato a Holy Diver di Dio, male malissimo, è un album dell'83, andate, ripescatelo e ascoltatelo perché è tanta roba davvero. Grande Ronnie James Dio. Adesso Money for Nothing, noi continuiamo, siete all'interno di Morning Glory e loro sono i Dire Straits.

0: Nothing, Dire Straits all'interno di Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
0: Fino alle 11 insieme ci sono io che sono Alteria, c'è Toki in regia, oggi giornata speciale, andate ad ascoltare, a vedere il video del nostro nuovo Rock Ambassador che è niente po' di meno che Mick Jagger. Andremo avanti a chiacchierare e parleremo anche dei Black Sabbath.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
10: Il muro dà... Il muro prende!
9: Con Max Giusti.
10: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
9: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Knights of Malta, Smashing Pumpkins, anche loro all'interno di Morning Glory. Che bella questa uscita insieme agli archi degli Smashing Pumpkins. È venerdì, è il 10 luglio e tutto va bene. C'è un qualcosa che voglio assolutamente da aggiungere nella nostra to-do list: il nuovo libro ufficiale sui Black Sabbath. È arrivato il momento giusto per il finale del 2026. Arriveranno queste 500 paginone di foto, oggetti, interviste a tutti i membri dei Black Sabbath, quindi anche le parole di Ozzy Osbourne. Sarà un qualcosa di incredibile. Il titolo, The Master of Reality, Why Black Sabbath Matters, ed è stato realizzato da questo fotografo fighissimo, si chiama Ross Halfin, e lui ha messo insieme, ha raccolto tantissimo materiale dagli esordi, proprio dagli inizi dei Black Sabbath fino a Back to the Beginning, che è stato il clamoroso concerto di addio del 5 luglio dell'anno scorso. Quindi abbiamo aggiunto un nuovo libro alla nostra to-do list. Sono le 10:31, tra poco avremo appuntamenti che conoscete molto bene come Long Plain Stories. Adesso però All the Small Things, loro sono i Blink 182.

0: credi religiosi sono basati su Star Wars.
1: Mike Dirnt. Virgin Radio. Style Rock.

0: Blood on the Bone, gli Amazons, noi restiamo insieme e sapete cosa? Torniamo anche con i Ramones.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
8: Ecco qua!
7: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
8: Carine quelle, eh?
7: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
8: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
7: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
8: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
12: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
13: Il muro dà, il muro prende.
12: Con Max Giusti.
13: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
12: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
14: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
15: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
16: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
17: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: La spesa intelligente.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
0: Virgin Classics 1977.

Rockaway Beach, Ramones, hai mai surfato, Teto? Che hai mai provato ad andare sul surf? Anch'io una volta, in Portogallo, nell'oceano, che bellezza, proprio imbranato. Non parliamo di surf, parliamo imbranata, ma anche te sicuramente imbranato. Non fare questi gesti, si sentono i rumori e si fa... si intuiscono anche alla radio. Basta! Non ho parole, stiamo per ascoltare Sir Paul McCartney, che ha partecipato tra l'altro al nuovo disco Foreign Tongues che esce quest'oggi dei Rolling Stones. Ah, non so se lo sapete, Rolling Stones, il cantante è Mick Jagger, il nuovo rock ambassador per Virgin Radio. E Mick Jagger ha raccontato che Paul McCartney ha registrato la sua traccia di basso in 10 minuti, pronti, via, servito, cotto e mangiato. Del resto, da uno come McCartney che cosa ti puoi aspettare? Talento puro. Questo è il suo singolo Come Inside dal nuovo album Sir Paul McCartney.

0: Bella bella bella, come Inside, i super fan di Paul McCartney pensano possa essere dedicata alla sua prima grande passione d'amore, Linda. Continuiamo, Long Plain Stories, arriva Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo della più grande rock and roll band del mondo, i Rolling Stones. Infatti questa è una settimana speciale dedicata al loro album numero 25, il 25esimo della loro straordinaria carriera, che esce il 10 luglio e si intitola Foreign Tongues. Miracolo moderno essere ancora in giro, ha detto Ron Wood. E con questo disco abbiamo alzato l'asticella. Mick canta meglio che mai e io non ho mai suonato altrettanto bene. Mi piace molto suonare nella sala dei Metropolis Studios. Non è troppo grande, si percepisce la passione di tutti, ha detto invece Mick Jagger parlando delle sessions in studio. I Rolling Stones sono tornati dove tutto è iniziato 64 anni fa, a Londra. L'album precedente, Hackney Diamonds, ad esempio, era ambientato ad Hackney, una delle zone più creative ed artistiche della città. Con Foreign Tongues, gli Stones si sono spostati a Chiswick, un quartiere residenziale a nord dove si trovano i Metropolis Studios. C'è sempre Andrew Watt, produttore di soli 35 anni con un tocco incredibile, bravissimo a catturare il suono rock di grandi come Iggy Pop, Ozzy Osbourne, Paul McCartney, Michael Stipe e appunto Rolling Stones, e fare in modo che questi grandi musicisti arrivino alle nuove generazioni. Quando ho avuto l'occasione di chiacchierare a Londra con Mick Jagger, gli ho chiesto com'è nata la collaborazione con Andrew Watt, ed ecco il suo racconto, come sempre molto divertente.
4: We'd actually did a remix together on Zoom. And he was in the studio and I was in my studio. And then we met in real life and everything in New York and introduced him to the rest of the band. He was so intense and I said, Andrew, when you meet the rest of the band, you have to be, yeah, I'm okay with the intense, but you, because we've already worked together on a remix and I went, going like 100 miles an hour. So I said, you have to like dial down a little bit.
0: Ho conosciuto Andrew perché abbiamo fatto un remix insieme da remoto, via Zoom. È così che ci siamo conosciuti, via Zoom. Io ero nel mio studio e lui nel suo. Poi ci siamo incontrati di persona a New York e l'ho presentato agli altri membri della band. Lui era carico di energia, molto intenso, è uno che va sempre a mille. Gli ho detto, Andrew, io non ho problemi perché abbiamo già lavorato insieme, ma quando incontri gli altri cerca di stare un po' più rilassato, eh? Rallenta un attimo. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones.

0: Mr. Chum, Rolling Stones all'interno di Long Plain Stories, grazie a Paola Maugeri. Mick Jagger è ufficialmente il nuovo rock ambassador per Virgin Radio. Correte sul nostro sito e sui nostri social per vedere e ascoltare le belle parole che Mick Jagger ha condiviso con noi, popolo del rock. Amici, noi ci sentiamo lunedì mattina dalle 9 alle 11. Casa nostra si chiama Morning Glory, grazie a Super Toki in regia, grazie a Michele Primi, un bacio, un abbraccio, a lunedì mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
7: La piadineria,
6: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
17: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
18: Virgin Radio.
17: Sono le 11.
19: It's 11 a.m.
20: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
21: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
20: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
21: Sì, sì. Come no?
22: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
17: Personal Julia.
1: Julia.
17: Con Giulia Salvi.
23: Un altro caldo venerdì, un'altra puntata di Personal Giulia piena di novità però, amici miei. Ebbene sì, partiamo col piede giusto perché ormai lo sanno tutti, abbiamo un nuovo rock ambassador. Sì dai, era facile capirlo, è Mick Jagger dei Rolling Stones e oggi finalmente è uscito l'album Foreign Tongues. Giulia Salvi con voi al timone di Personal Giulia per tre ore fino alle 14 su Virgin Radio e anche Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Alessandro Fiore in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Partiamo con lui, Chris Cornell, Arms Around Your Love.

Around Your Love, lui è Chris Cornell, 2007. Partire così è sempre una cosa molto bella. Personal Giulia, abbiamo appena cominciato. Parleremo tra pochissimo di Brian Molko dei Placebo. Sappiamo che c'è la data in arrivo a Milano il 6 di novembre, manca ancora del tempo, ma la data è una sola, è quella dell'Unipol Forum di Milano, 6 di novembre. Brian Molko ha detto che se si dovesse mai realizzare un biopic sulla storia dei Placebo, la persona perfetta per interpretare la sua persona sul grande schermo sarebbe Jon Blood, finalmente qualcuno che capisce il valore di questo ragazzo senza per forza cercare di abbatterlo, anche perché molti colleghi purtroppo rosicano. Il punto di vista interessante è che Brian Molko considera Dominic un attore più che un musicista, ma questa è un'altra cosa. Parleremo anche di Elton John, che da sempre ci ha fregati con i suoi tour d'addio. Sembra che l'ultimo Yellow Brick Road Tour, il tour di addio alle scene di qualche anno fa, sia davvero stato l'ultimo, ma arrivano delle nuove date in Sud America, quindi se qualcuno ci tenesse particolarmente ci saranno delle nuove occasioni. Ora intanto Greta Van Fleet, queste Play Your Games.

Un supereroe del rock e uno dei nostri rock ambassador, John Bon Jovi, i Bon Jovi, I'll Be There For You, Virgin Radio, Personal Giulia, e anche ieri sera i Bon Jovi si sono esibiti al Madison Square Garden di New York. Le immagini più belle del grande ritorno del 7 di luglio le trovate sul nostro sito virginradio.it. Parliamo di un altro grande della musica, la leggenda Elton John, che aveva detto addio alle scene circa 3 anni e mezzo fa, però nel suo lungo tour di addio alle scene aveva lasciato da parte il Messico, quindi giustamente è pronto a riabbracciare il pubblico messicano dopo 14 anni di assenza. Elton John ha annunciato 2 concerti evento a Città del Messico, Mexico City, il 2 e 3 ottobre, che rappresentano il suo saluto definitivo ai fan del paese. L'ultima esibizione di Elton nella capitale messicana risale infatti al marzo del 2012, quando suonò all'Auditorio Nacional insieme al percussionista Ray Cooper. Il cantante spiega che tornare in Messico per lui ha un significato speciale. I 2 spettacoli che si terranno al Banorte Stadium di Città del Messico sono stati presentati come una vera e propria celebrazione del legame costruito negli anni tra Elton John e questa città. Dice: io qui mi sono sempre sentito a casa, e poi avevo lasciato le cose a metà a causa pandemia, c'erano state delle cancellazioni veramente tristi, è il momento di chiudere il cerchio una volta per tutte. Pearl Jam, A Personal Giulia, Wreckage.

0: Cage, loro sono i Pearl Jam 2024 a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: È venerdì, amici miei, perciò tra poco a Personal Giulia si parla di musica nuova. Vi ho già detto qualcosa del nuovo singolo dei Green Day e della colonna sonora del nuovo film Nimrods, ma parleremo anche di band emergenti con i loro nuovi pezzi, soprattutto verso la fine della puntata. Quindi restate con me.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «Qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
8: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
10: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
17: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
18: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
19: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno €25, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli €2,50 in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
18: Ti aspettiamo.
17: MD, buona spesa Italia.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Nen. La senti?
23: Nen.
22: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
23: Nen.
22: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.
0: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.

pausa dell'originale American Woman di Lenny Kravitz. In realtà è un pezzo dei Guess Who canadesi 1968. A Personal Julia, restiamo in America e andiamo a Berkeley, California. Ci sono i Green Day con il pezzo che stiamo ascoltando proprio negli ultimi due giorni, perché è il loro nuovo singolo, tratto dalla colonna sonora di Nimrods, questo film che esce a metà agosto in America ma sarà disponibile anche per pochi giorni nelle sale italiane, e che racconta la storia di tre giovani ragazzi che cercano di arrivare al successo. È la storia dei Green Day, che fanno tra l'altro la comparsa all'interno della pellicola interpretando loro stessi. La colonna sonora del film esce a fine luglio e contiene 30 tracce, di cui 22 sono dei Green Day. Ci sono anche canzoni della band Analog Dogs, che è la band fittizia protagonista del film, insieme a pezzi dei Paradox, Ultra Q e dell'attrice McKenna Grace, che è la coprotagonista della pellicola. Film commedia coprodotta dagli stessi Green Day, quindi Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt e Trey Cool. Racconta la storia di una band composta da tre amici che intraprendono un viaggio perché devono fare da opening act al concerto dei Green Day di Capodanno, e da lì in questo viaggio succede veramente di tutto. Dice Mike Dirnt: sono fatti che sono davvero successi nella nostra vita, rispecchiano avventure che sono accadute noi quando eravamo in tour sui furgoni, proprio come questi tre ragazzi. Il pezzo si chiama I'm Never Gonna R.I.P. Loro sono i Green Day.

Kid Rock 2010 a Personal Giulia. Stiamo per ascoltarci i Coldplay e il buon Chris Martin si sta dando parecchio da fare, perché il direttore artistico dell'Halftime Show della finale dei mondiali di calcio negli Stati Uniti, quindi si esibiranno non solo i Coldplay ma deve gestire tutti i grandi act internazionali. Ci sarà Shakira, Madonna, i BTS, ci sarà Justin Bieber, insomma un Halftime Show prettamente pop, va detto, ma col meglio del pop internazionale. Sappiamo che Chris, quando si muove per fare qualcosa, fa le cose in grande. E a proposito dei Coldplay, si parla di 007. In attesa del nuovo James Bond, di cui non si sa ancora praticamente nulla se non che la sceneggiatura è di Steven Knight e la regia di Denis Villeneuve, è riaffiorata dopo 27 anni una canzone dei Coldplay registrata sulla fine del 1999 e che presenta soltanto chitarra e voce di Chris. Di questo non sappiamo altro, si sta parlando molto di questa nuova pellicola di James Bond sulla quale c'è ancora davvero il top secret. Coldplay, Humankind.

0: Humankind, loro sono i Coldplay e Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Clash.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La piadineria.
5: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen-Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
19: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
18: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
19: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
22: Virgin Classics 1982.

I Clash 1982 a Personal Giulia su Virgin Radio. Stiamo per incontrare i Kasabian, che sono tra gli artisti più attesi di quest'estate, e secondo me ci avanzeranno anche dei biglietti che già vi abbiamo regalato nelle scorse settimane per la prossima data unica in Italia, 24 di luglio, Noisy Naples Fest nella magica città di Napoli. Per Sergio Pizzorno e la sua band sarà un periodo molto intenso, perché si sta in tour tutta l'estate e poi il 4 di settembre esce il nuovo album Act Third. Il singolo che ci stiamo per ascoltare lo conosciamo, parla della sindrome dell'impostore, che è un po' quella cosa che ci capita quando non ci sentiamo degni di qualcosa, quando diciamo sì, siamo bravi ma non abbastanza, quello che mi è capitato è soltanto fortuna, oppure peggio, l'ho sottratto a qualcun altro. Ma in questo caso però si parla anche della sindrome dell'impostore non come di una debolezza, ma come del segnale che si è sull'orlo di qualcosa di reale, come quando si sale sul palco, dice Sergio Pizzorno. E allora Great Pretender, Kasabian.

0: Con Lithium chiudono la prima ora di Personal. Giulia, spazio a TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
9: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
16: Virgin Radio.
17: Sono le 12.
18: It's 12 p.m.
17: TGCom 24. Breaking news.
19: Buongiorno da Jerry Romano. In Andalusia, a Los Gallardos, almeno 11 morti. Divampa uno dei peggiori incendi spagnoli di sempre. 23 i dispersi. 4 vittime sono turisti britannici, intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. Nessun italiano risulta coinvolto. Fiamme ancora attive. Lo stretto di Hormuz torna alla paralisi dopo i nuovi raid americani. Israele avverte gli USA. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Lo scrive il Wall Street Journal. Scambi di colpi, ma secondo la CNN, Washington e Teheran sono ancora impegnati in colloqui tecnici. Ammazzata in casa dall'ex compagno a Loreto. L'accoltellamento mortale durante una lite per la custodia del figlio di 7 anni. L'uomo, che si è costituito e ha confessato, ha inviato questo messaggio alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. Un uomo di 35 anni è stato ammazzato con un colpo di fucile al petto nel Sulcis, in località Barrancumannu. Indagano i carabinieri del comando provinciale di Cagliari. Un sospettato è in caserma. Si ipotizza una lite degenerata. RIS al lavoro per i rilievi sulla scena del delitto. Mattarella a Seveso per commemorare il cinquantenario del disastro dell'ICMESA. Il 10 luglio 76 una nube di diossina si sprigionò a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale. Ci furono centinaia di intossicati e oltre 700 sfollati. Morirono quasi 80.000 animali. Calcio ai mondiali: Francia-Marocco 2-0, Bleu in semifinale. Nel nord transalpino una 17enne perde la vita nei festeggiamenti post-vittoria, fatale la caduta da un camion. Per l'11 di Deschamps l'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio dalle 21 a Los Angeles. queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.

Have a nice day. Gli Stereophonics aprono la seconda ora di Personal Giulia, che è anche la penultima, e nelle puntate del venerdì si parla di uscite discografiche. Una delle uscite più attese dell'anno, Foreign Tongues, il 25esimo nuovo album dei Rolling Stones, finalmente è uscito. In tanti ieri sera, con lo speciale Best Rock di Paola Maugeri, lo hanno ascoltato in anteprima esclusiva per i microfoni di Virgin Radio. Che dire, ragazzi, dei Rolling Stones, che stamattina ci siamo svegliati con la novità di Mick Jagger come nuovo rock ambassador della nostra radio. Dicevamo, ne abbiamo avuti tanti nel corso degli anni. Il primo fu Dave Grohl, l'ultima Skin degli Scancanensi, la prima rock ambassador donna. Devo dire però, che nessuno si offenda, che Mick Jagger forse è quello più famoso di tutti. I Rolling Stones, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Se ancora non l'avete vista, gustatevi l'intervista di Paola a Mick Jagger, che sta facendo giustamente il giro del mondo, che tra l'altro ci svela anche in una simpatica gag come fa a mantenersi in forma. Giustamente, amici miei, arrivarci a quell'età così, ditemi dove devo firmare. Mick Jagger ultimamente ha parlato tanto del ritorno sui palchi, vorrebbe moltissimo. Non tutta la band è nello stato fisico di poter intraprendere un tour, al momento se ne riparla nel 2027, per ora dice no residency, dovremmo essere il prossimo anno in grado di riuscire a girare il mondo senza troppi problemi, e noi li aspettiamo a braccia aperte. In the Stars, i Rolling Stones.

Dude, da, please, è 1980, più facile di così non si può. Con questo titolo rientriamo a Personal Julia e stiamo per ascoltarci gli AC/DC. Dicevamo anche ieri, proprio ieri sarebbe stato l'ottantesimo compleanno del grande cantante della band Bon Scott, scomparso il 19 febbraio dell'80 a soli 33 anni. Ecco, per l'occasione, proprio nelle ultime ore, il canale YouTube interamente dedicato alla leggenda di questo grande cantante degli AC/DC si sta arricchendo minuto dopo minuto di nuove rarità video fino ad oggi inedite e tributi di altri artisti. Tra i filmati emersi nelle ultime settimane ci sono alcune preziose immagini tratte da Countdown, storico programma televisivo australiano degli anni 70, nel quale la band australiana spesso era ospite. Perciò, se siete fan degli AC/DC, non potete perdervi questi contenuti che raccontano appunto un passato magari poco conosciuto o addirittura ancora inedito. Realize, AC/DC.

0: Realize, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
0: Tra poco parleremo a Personal Giulia delle parole di Brian Molko dei Placebo, che dice: mi piacerebbe che venisse realizzato un biopic sulla storia della mia band. L'attore perfetto per interpretarmi? Il musicista Ion Blood. Ne parliamo tra poco su Virgin Radio.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
7: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
8: Il muro da... Il muro prende!
7: Con Max Giusti.
8: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
7: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
9: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
10: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia!
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente! Dai, usali bene questi 5.000 km! Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
13: La Piadineria.
12: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
14: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
15: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
17: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
18: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
19: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
20: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: la spesa intelligente.
21: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

and roll star Oasis 1994, Personal Julia. Tra poco ascolteremo anche i Placebo dopo l'ultimo singolo di Johnny Marr. E a proposito di Brian Molko, allora, in un'ultima intervista proprio di questi giorni ha ammesso che gli piacerebbe che fosse Youngblood a interpretare la sua persona in un biopic sui Placebo, quindi in un film sulla carriera della sua band. Dice: uno dei miei registi preferiti è Jim Jarmusch, ho uno dei suoi film tatuato sulla pelle, Only Love Is Left Alive, che è il mio film preferito, e penso che Youngblood farebbe un buon lavoro a interpretarmi, forse avrebbe qualche difficoltà con il mio accento, anche perché vengono da due parti dell'Inghilterra molto diverse. Un tempo, quando mi chiedevano quale fosse l'attore perfetto per interpretarmi, rispondevo Audrey Hepburn, dice Brian Molko. Youngblood aveva già suonato coi Placebo sul palco in Francia per una versione di Nancy Boy nel 2024. La cosa sorprendente è che Dominic, il nostro rock ambassador, ormai viene visto come un vero animale da palcoscenico, anzi, più come un attore, perché non è la prima volta che viene proposto per un ruolo in un biopic. All'inizio di quest'anno fu Sharon Osbourne ad alimentare le voci sul fatto che Dom potrebbe interpretare il principe delle tenebre Ozzy Osbourne in un biopic di cui si parla tra l'altro dal 2021 e di cui il figlio di Ozzy, Jack Osbourne, ha detto: è in lavorazione, stiamo andando avanti, non possiamo aprire bocca, dovrebbe uscire nel 2028. Si parla tanto di questa pellicola, però ancora fatti un po' pochi. Johnny Marr, il nuovo singolo è Spin.

0: Non smetterò certo di fare musica per diventare la vecchia signora di qualcuno.
1: Janis Joplin.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: focused intent, through our total commitment to serving our higher purpose. This is the bridge to an entirely different energy pattern. It is the step beyond the known dimensional universe. It is a journey into the unknown, which shall lead us ever closer to home.
1: Hold on to me, loro sono i Placebo, a Personal Giulia.
2: On Virgin Radio, Personal Giulia.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
2: Il muro dà, il muro prende.
1: Con Max Giusti.
2: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
1: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
3: Allora, com'è andata, racconta?
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo.
3: Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e

0: Side Winner Sleeps Tonight. Gli R.E.M. chiudono la penultima ora della settimana di Personal Giulia. Si va avanti fino alle 14 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
11: The legend himself.
12: Paola!
10: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 13.
15: It's 1 p.m.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starlight. It's not about expression. First, you have to please yourself. It's in the stars, it's in the stars. You just don't give up.

You're Gonna Be My Girl, Jet 2003 a Personal Giulia. Ultima ora per questa settimana insieme su Virgin Radio. Poi dopo di me arriva il Ringaccio con Revolver a Personal Giulia. Poco fa parlavamo di Youngblood, un altro dei nostri grandi rock ambassador, e Brian Molko dei Placebo dice: sarebbe perfetto per interpretarmi in un biopic. Il problema è che Youngblood ha annullato in queste ore la sua partecipazione al Cowboys Music Festival di Calgary in Canada questo weekend, appunto, dichiarando che si prenderà del tempo per lavorare su se stesso. L'artista di Doncaster avrebbe dovuto esibirsi al festival canadese domenica prossima come parte del suo tour mondiale. In una dichiarazione Dominic si è scusato coi fan canadesi e ha detto di essere al lavoro su se stesso a casa sua in Inghilterra. Dice: lo sto prendendo estremamente sul serio e sto affrontando a testa alta quello che sta succedendo, pensando a lungo periodo. Non voglio fare danni ora che mi vadano a danneggiare, appunto, per il prossimo periodo. Non darò mai nulla di tutto questo per scontato e ci rivedremo presto, vi voglio bene. Secondo il suo management non è previsto che Dominic perda altri concerti, quindi dovrebbe ripartire dalla data di Indianapolis del 28 di luglio. L'annullamento però arriva dopo che Dominic aveva recentemente raccontato di aver avuto difficoltà dopo il suo Bloodfest in Repubblica Ceca lo scorso 27 di giugno. Aveva detto, ne avevamo parlato brevemente anche a Personal Giulia: nell'ultimo anno la mia vita è cambiata e sono andato così di fretta che non sono riuscito a processare nulla e a volte mi sento tremendamente disconnesso da tutto, devo assolutamente riprendermi. Noi auguriamo a Dominic di ritrovare se stesso quanto prima ed è bello che ci sia la libertà al giorno d'oggi di poter esternare senza troppi problemi appunto difficoltà del genere, con il supporto dei fan e anche dei festival che comunque anche in questo caso hanno dimostrato tutto il proprio amore a Dominic. MGK, questo è Fix Your Face.

Pretty Woman nella versione di Ivan Allen a Personal Giulia. Vi faccio una confessione: sarà un bel weekend per quanto mi riguarda di nulla facenza, non voglio spostare nemmeno una matita, perché mi sembra veramente strano, ma effettivamente sarà il primo concerto, il primo weekend dopo più di un mese in cui non ci sono concerti, non ci sono festival, o meglio, di concerti marcati Virgin Radio è piena l'Italia, ok, però solo settimana scorsa, anzi abbiamo chiuso lunedì, eravamo ad High Days Festival insieme a voi nella bolgia a divertirci, c'erano le dirette, c'era veramente in ballo di tutto. Prima c'è stato la prima estate festival, prima dei due weekend di la prima estate festival c'è stato il Firenze Rocks, insomma non si smette mai, però forse questo weekend riusciamo a riposarci un attimo, a ricaricare le batterie, perché ci servono energie, ragazzi, per darvi veramente il meglio. Blink 182 chiuso un High Days, si pensa già al prossimo, il 13 di giugno del 2027 ci saranno loro ad High Days Milano. Questo è Dance With Me.

0: With Me, Blink 182, 2023, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
0: Tra poco Personal Giulia, rientriamo con i Depeche Mode, vediamo come sta andando il tour estivo degli Editors in attesa che la band inglese arrivi in Italia il prossimo inverno, e poi ascolteremo anche il nuovo singolo dei Mischio, che è una band di nuova generazione che ascoltiamo già da un po' di tempo qui su Virgin Radio. Restate con me.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente! Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
9: Il muro dà, il muro prende.
8: Con Max Giusti.
9: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
8: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda.
10: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
10: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
13: Allora, vacanze?
14: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
13: Ma ne hai viste di tutti i colori?
14: No, solo quelli di Mini.
15: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
21: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
20: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
22: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
23: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

I Feel You, Depeche Mode, 1993, a Personal Giulia. Parliamo di TV, perché sono state annunciate da Liza Colon Zayas di The Bear e Jeff Hiller di Somebody Somewhere le nomination ai 78esimi Primetime Emmy Awards, che altro non sono che gli Oscar della televisione. Dopo il successo dello scorso anno, The Pitt 2 è di nuovo in testa con ben 25 nomination, mentre Hack 5 segue a ruota con 24. Dietro si piazzano le due serie rivelazioni dell'ultimo anno, Widow's Bay e Pluribus. La commedia dai toni horror ambientata su un'isola infestata del New England ha ben 19 candidature, mentre la serie fantascientifica post-apocalittica creata da Vince Gilligan, autore di Breaking Bad, ne ha raccolte 18. Per il finale di Euphoria, Zendaya e Coleman Domingo rappresentano appunto il finale con le nomination rispettivamente per attrice protagonista in una serie drammatica e attore non protagonista in una serie drammatica. Tra l'altro, premio già vinto proprio da Domingo proprio per la serie Euphoria, quindi sarebbe la seconda volta per lui. Gli Emmy verranno consegnati lunedì 14 settembre nella cerimonia condotta da Mariska Hargitay, prima donna alla guida dell'evento da 15 anni a questa parte, perché l'ultima era stata nel 2011 Jane Lynch. E ogni tanto anche delle donne che presentano questi eventi importanti, insomma, ci vogliono, anzi ce ne vorrebbero di più. Gli editors a Personal

0: The Zed Fire Song. Loro sono i Red Hot Chili Peppers. Tra poco a Personal Julia, un classico del 67.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
20: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
21: Ma che felicità scodinzolare.
20: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
22: Vieni da MD per una qualità top.
23: Senza spendere una fortuna, Antonella.
24: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, Buona Spesa Italia.
25: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
26: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
27: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
28: Il muro dà, il muro prende.
27: Con Max Giusti.
28: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
27: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
29: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
30: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
31: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
32: Virgin Classics 1967.

Velvet Underground, come me la dormirò Sunday morning? Spero. 1967, Personal Julia su Virgin Radio. Spesso in quest'ultimo spazio, prima di Long Plane Stories con Paola Maugeri, ci ascoltiamo una novità e succede anche oggi, in questo venerdì 10 di luglio, perché settimana scorsa, venerdì scorso, il 3, è uscito il nuovo album dei Nisho, che abbiamo già incontrato una volta qualche mese fa. Si chiama Love and Heartbreak. Loro sono un duo alternative rock elettronico di Austin, Texas, formato dal cantante polistrumentista Matthew Brew e dal produttore e sound engineer, ingegnere del suono, David Butler. Il debutto fu nel 2017 con Loner e secondo la band l'ultimo disco è un ritorno alle origini. Loro sono conosciuti soprattutto per le collaborazioni musicali. Allora, innanzitutto hanno sempre fatto colonne sonore per le pubblicità di brand di moda arcinoti. Hanno collaborato forse con quello che ad oggi è il videogioco più famoso al mondo, ma soprattutto hanno aperto anche tour di artisti come Muse, Youngblood e Owl Nation. 1,5 miliardi di streaming online e 2 dischi d'oro. Con l'ultimo album i Nisho chiudono effettivamente un cerchio. Ci ascoltiamo davvero il loro ultimo singolo 2026, A Personal Julia, i Nisho con Dreams.

0: il nuovo singolo dei Michio, A Personal Giulia, c'è Paola Maugeri con Plain Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Rolling Stones, che tornano il 10 luglio con l'album numero 25 della loro carriera, Foreign Tongues. 14 canzoni registrate ai Metropolis Studios di Londra con il produttore Andrew Watt, alcune recuperate dalle sessions dell'album precedente Acne Diamonds, e poi una cover di Amy Winehouse e altri brani completamente nuovi.

0: È un momento di grande creatività per la più grande rock and roll band del mondo, che ha registrato tutto live in studio, attraversando tanti generi, dalle ballad ai pezzi blues, dai brani disco al rock. Mick Jagger ha scherzato sulla nuova vena creativa della band. Abbiamo tante canzoni e ogni tanto guardo i nostri dischi degli anni 70 e vedo che hanno solo 8 canzoni e mi dico: ma che facevamo tutto il resto del tempo? Ron Wood ha detto: abbiamo dato il massimo, speriamo che questo disco piaccia a tutti. Ma la dichiarazione più bella è quella fatta da Keith Richards durante una presentazione a New York. Per me ciò che conta davvero è il divertimento. Sono fortunato a poter fare ancora questo e spero che duri a lungo. Dopo 64 anni, i Rolling Stones non si fermano. Io ho avuto il piacere di incontrare Mick Jagger a Londra. Abbiamo parlato di come si prepara per i concerti, del suo modo di stare in forma, della disciplina che ha imparato da suo padre Joe, insegnante di ginnastica, e anche della gioia della danza che, secondo quanto mi ha detto, ha imparato da sua madre Eva.
1: I haven't done a show for a while, so I have to get back into doing movement, because you can't just do being a gym, you know, you have to do movement, you know. You have to go to dance class with a choreographer or somebody, and regularly to keep in a dance shape, because stage shape is in the gym, yeah, you keep fit in the gym, but you're not dancing. It's not about expression, so you have to do that too, so that's an important part of it.
0: È un po' di tempo che non faccio concerti, sono un po' fuori forma. Devo allenarmi e fare movimento, ma vedi, non puoi solo andare in palestra, devi muoverti, fare lezioni di danza con un coreografo, allenarti in modo costante per essere nello stato di forma necessario per ballare sul palco. In palestra ci vai per tenerti in forma, ma non stai ballando. Non ha niente a che vedere con l'espressione di sé attraverso la danza. Quella, l'espressione di sé, è una parte importante. Ladies and gentlemen, The Rolling Stones.

0: Vi lascio con Ringo Revolver, noi torniamo lunedì alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Nen. La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: NEN.
4: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o. Con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 14.
14: It's 2 p.m.
15: Oh. La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
16: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
15: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
16: Sì, sì. Come no?
17: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

Eccoci qua, Branco di Revolveriana Setati, di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo. In regia oggi abbiamo Mattia Rossi, Radisson. Bene, bene, bene, bene, tutto è pronto. Beh, due ore daranno fino alle 16, vedremo di caricarvi. Oggi abbiamo tante cose da farvi ascoltare, tante cose da raccontarvi, tante sorprese. Intanto vi dico subito che a Revolver metteremo in palio due biglietti per il concerto di Morris il 21 luglio, Asti, Piazza Alfieri. Andate sul nostro sito virginradio.it perché abbiamo svelato il nuovo rock ambassador, Sir Mick Jagger dei Rolling Stones, ma molti l'avevano capito dalla capigliatura. Bene, poi parleremo di sport col Bonzo, ci sarà una sorpresa che riguarda sempre i Rolling Stones, non posso dirvi altro. Avremo notizie arrivate dalla redazione, andremo in Italia, una delle

isole abitate più piccole del mondo in Sicilia, in Australia c'è il ragno più veloce del mondo, in Liguria a Spotorno il sindaco ha dichiarato guerra ai camper, insomma ne succedono di cose. E la macchina del tempo molto importante, oggi per esempio avremo a che fare con il compleanno di Imelda May, rockabilly girl irlandese. Avremo a che fare con i Porno for Pyros, con Inspiral Carpets, con Nick Cave, con le Runway. Oggi, 10 luglio del 42, nasceva la grande voce del rock, Ronnie James Dio.

0: Like a Rainbow in the Dark, Ronnie James Dio, Ronald James Padavola, questo è il vero cognome di Ronnie James Dio, che nasceva oggi. Poi Ronnie è morto nel 2010 a 67 anni. Nato oggi nel 42, origini italianissime, il segno delle corna secondo molti, almeno in un'intervista lui disse che iniziò a fare le corna, è stato uno dei primi, tra lui e Gene Simmons si dividono un po' il primato. Bonzo!
1: Sì!
0: Sa come nacque? È stato Ronnie il primo?
1: Perché è merito della nonna italiana.
0: Che lo menava e diceva ti rombo le corna, gli diceva.
1: E poi gli faceva il gesto.
0: Gli faceva il gesto delle corna e lui... Ma sai che lui ha iniziato come rockabilly man, cantava in italiano,
1: Anche è vero,
0: no, giuro.
1: Registrazioni.
0: Lui fece un singolo che non mi ricordo se era quella, parlava di tristezza, adesso qualcosa del genere, ma lo fece, suonava in questa rockabilly band e faceva singoli in italiano. Vogliamo sentire? Dai, mettilo, boh, Mattia Rossi.

0: Questo era il primo singolo di Ronnie James Dio negli anni 50, chiamato Che tristezza senza te, senza te. Ma sai perché lui comunque non è che voleva darsi un dio, non è che voleva fare il dio, è che lui amava un gangster di origini italiane chiamato Johnny Dio negli anni 50. Insomma, c'è tutta una storia. Come sta Bonzo? Tutto bene?
1: Molto bene.
0: La sento carico oggi.
1: Sì, giornata importante.
0: Per lei venerdì, il venerdì la carica lei, eh?
1: Sì, insomma ci siamo visti una bella partita dei mondiali.
0: Allora, com'è andato ieri sera? Era scontato che la Francia battesse il Marocco, no? 2-0.
1: Marocco non c'è stata partita. Mai. 2-0 abbastanza facile. E stasera a Los Angeles alle ore 21 italiane c'è
0: Spagna-Belgio
1: che non è così scontata.
0: Chi è?
2: Bonzo, fatti i fatti tuoi, va, per piacere, che porti sfiga.
0: Ma perché? Non è così.
1: A proposito di cosa? Vabbè.
0: Ma che qualcuno che ti farà Spagna, non lo so io. Poi c'è Wimbledon, il tennis, giusto?
1: Sì, oggi semifinali maschili, tra pochissimo in campo Arthur Ferri contro Sasha Zverev e soprattutto intorno alle 4:15.
0: Che partitone.
1: Sinner, Djokovic.
0: Bene.
1: Non ho belle sensazioni.
0: Aia, dice che perde Sinner.
1: Non ho belle sensazioni.
0: Va bene, facciamo così. Le piace il nuovo singolo degli U2, Streets of Dreams?
1: Tantissimo.
3: Hi, Adam Clayton from U2 here, only on Virgin Radio.

0: Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
1: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
2: Revolver on Virgin Radio.

0: Ross Kennedy, arrivano da Tampa, Arizona, ci piace tantissimo il loro suono. Voi siete su Virgin Radio, ha iniziato Revolver con Ringo. 342-4141-411, cosa c'è?
1: Capo pattuglia chiama Corvo.
2: Rispondi, Bonzo.
0: Bonzo, rispondi.
3: Ci sono, rispondo, affermativo.
0: Allora, va bene, abbiamo parlato dei mondiali. Oh, ma Mbappé, che ha sbagliato il rigore all'inizio, però l'hanno fatto battere dopo mezz'ora, va a 40 all'ora, è vero? Corre così veloce.
3: Sì, sì. Corre così veloce che in alcune città d'Europa praticamente potrebbe essere multato. Precisamente ha corso contro il Paraguay, ha raggiunto la velocità di 37,6 km l'ora come picco.
0: Porca miseria. C'è un compagno di squadra, Timothy Castagne, si dice?
3: Sì, che no, Castagne nel Belgio.
0: Sì, che ha fatto registrare una...
3: Ha corso 16 km in una singola partita.
0: Mamma mia.
3: Mentre...
0: Ma lei quando gioca a tennis, Bonzo, col suo dritto anomalo, quanto lei corre 3 metri, si piazza lì che gli aspetta la palla che gli arriva addosso, no? Chiedo.
3: Sì, un po' sì, un po' gioco d'esperienza.
0: Vabbè, calcio, domani ormai è iniziata la MotoGP, si corre in Germania al Sachsenring, che io chiamo Sachsenring. Oggi
3: sì,
0: alle 15 previste le prove libere, domani alle 15 gara sprint, alle 14 di domenica il Gran Premio.
3: Sì,
0: c'è anche, scusa Bonzo, la Superbike in Inghilterra a Donington Park.
3: Esatto, nelle prove di stamattina in Germania Fernandez il più veloce davanti a Marquez e Gian Antonio.
0: No, poi aspettiamo lei mi aveva promesso una sorpresa oggi che aveva a che fare con le pietre rotolanti e l'abbiamo detto che Mick Jagger il nostro rock ambassador.
3: Lo diciamo.
0: Paola Mogheri che ha intervistato Mick Jagger su Virgin.it. No.
3: E potremmo avere un'altra sorpresa.
0: Un'altra ancora. Ma io intanto di sorprese ne ho tante, perché noi regaleremo 2 biglietti per il concerto di Morris il 21 luglio ad Asti, Piazza Alfieri. Quindi,
3: bello, bellissimo.
0: Il primo che chiama 832 43 30 si becca 2 biglietti. Le piaceva Morris con le Smiths?

0: animare la chitarra, la voce di Morris, siamo nell'83 di Charming Man. Beh, i biglietti di chi andrà a vederlo il 21 luglio ad Asti a Piazza Alfieri si è prenotato Alberto da Amerate. Ciao Alberto!
1: Ciao Ringaccio! Ciao. Beh, grande!
0: Come stai?
1: Tutto bene, alla grande. Ora
0: sei felice? Sei felice i biglietti per Morris?
1: Direi decisamente di sì. Molto, molto, moltissimo.
0: Cosa,
1: grazie,
0: cosa fai di bello nella tua vita a Merate? Sono curioso.
1: Allora, niente. No, no.
0: Come
1: niente?
0: Niente?
1: No. Faccio, no, scherzo. Faccio il magazziniere barra autista.
0: Ah, va bene. Adesso eri in giro.
1: Quindi,
0: vabbè. Provo a chiamare
1: Virgil. Sì, in giro. Esatto.
0: Hai avuto una
1: mi
0: botta di culo.
1: Sempre.
0: Dai, senti.
1: Sì.
0: Con chi andrai a vedere il concerto?
1: Con la mia amorosa, per forza.
0: Come si chiama?
1: Valeria.
0: Valeria.
1: Valeria.
0: Va
1: sì,
0: bene.
1: Che l'amo tantissimo, quindi ci
0: l'ami? Allora fai una bella carambata. Allora, quando siete davanti al palco di Morris e ti metti in ginocchio, la chiedi di sposarti.
1: Cazzo Ringo, guarda che non scherzare, perché ci siamo quasi fra un po'. Sì.
0: Ma no, ma davanti a Morris devi farlo, sposa.
1: Va bene, quello sì, poi testimone di nozze Bonzo e Ringo, ovviamente.
0: Vabbè, Bonzo sicuro, vediamo Ringo. Dai Alberto, una tappa per volta, goditi Morris.
1: Certo,
0: ciao,
1: grazie
0: ciao,
1: mille,
0: ciao,
1: caro.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao ciao.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
0: Ragazzacci del rock and roll, noi vi molliamo pochi secondi con Revolver qua su Virgin Radio, ma poi torneremo con un classico meraviglioso, 1977, Le teste parlanti con Psycho Killer.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
14: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
19: Hai mai assaggiato una burrata?
5: realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo. Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
21: Fantastico!
20: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
21: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
20: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
21: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
20: Scherzavo!
21: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
22: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
23: Revolver
24: with Ringo.
25: Virgin Radio.
26: Virgin Classics
10: 1977.

0: diventata una delle canzoni più famose di quel periodo, anche dei Talking Heads, anche se poi David Byrne non è che l'ha sempre amata così particolarmente. Vabbè, ci siamo, era del loro album debutto, Talking Heads 1977. Siete con Ringaccio, la bella musica di Revolver, cosa c'è?
1: Ciao Ringo, un abbraccio da Vincenzo.
2: Ciao, anch'io ascolto Revolver.
1: Da Rachele.
0: Eh beh, carino, dai, salutato, mi piace quando sento questi giovani rockers che crescono, ascolti, io deduco che il papà fa ascoltare in macchina ai ragazzini il nostro programma, la nostra radio, bravi, bravi papà, avete fatto la scelta giusta, salutiamo tutti i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, per lavoro, per diletto, per far sentire Vergere dei bambini, insomma, grazie della colonna sonora di Revolver. Allora, c'è Dave Grohl che abbiamo goduto con lui qualche giorno fa, gli High Days, però ha preso la carriera anche sua figlia a fare rock and roll, Violet Grohl, Bug in the Cake.

0: Bug in the Cake con Violet Grow, la Virgin Radio Revolver. Bonzo!
1: Sì, eccoci.
0: Bug in the Cake, la mosca nella torta, no?
1: Una
0: scarafaggio nella torta, un moscone, qualcosa.
1: Più scarafone.
0: Lei la mangerebbe lo stesso la torta, anche con la mosca dentro.
1: Ma
0: no, chiedo.
1: Perché no? Sono proteine. In Asia si mangia senza.
0: Ma dove andrai? Dove pensa andare in vacanza lei prossimamente? Che lei fa giri strani.
1: Sì, fra fine mese si parte per il Kazakistan.
0: Lei andrà in Kazakistan a fare cosa? Va col camper, va in Kazakistan? Come
1: no,
0: ci va?
1: No, senza camper, con un normalissimo volo aereo.
0: Ma cosa c'è in Kazakistan? C'è il deserto?
1: C'è il deserto, ci sono delle città interessanti. Beh, e soprattutto c'è il cosmodromo di Baikonur.
0: Dove partono i razzi per lo spazio,
1: esatto,
0: no?
1: Esattamente.
0: A proposito
1: quello.
0: Di camper, io non la porto in Kazakistan, ma la porto in Liguria, a Spotorno, località che conosco molto
1: che
0: bene.
1: Casino.
0: E allora il sindaco ha dichiarato guerra ai camper, dice non si può dormire in parcheggio. Ma la gente risponde: sì, ma chi controlla i camper se si stanno dormendo dentro o no? Insomma, alla fine, se io pago il parcheggio, no? La sosta, il parcheggio. D'altronde un camper paga il bollo e le tasse,
1: certo,
0: paga l'assicurazione.
1: Allora, però ogni regione, ogni comune ha dei.
0: Quando scatta l'estate, sempre i sindaci vanno fuori di testa.
1: Soprattutto
0: allora,
1: in Liguria.
0: Ma lei cosa pensa? Non vogliono campeggio abusivo? Cioè, non voglio che
1: no,
0: tu cucini?
1: Perché hanno tutta il lungomare di Spotorno e tutto pieno di camper parcheggiati.
0: Ho capito, non è mica Miami o Los Angeles, relax.
1: E loro non vogliono che diventi un campeggio abusivo a cielo aperto, bloccando la vista.
0: Ho capito, per carità. E la domanda è: ma se io il mezzo pago assicurazione e bollo, quindi posso guidare e andare dove voglio. Se pago anche la sosta di un parcheggio, posso parcheggiare lì. Poi dentro,
1: allora,
0: se dormo, se faccio l'amore.
1: Esatto, perché loro vogliono.
0: Neanche l'amore posso fare dentro il
1: campo. No, quello si può, perché non si può dormire e mangiare.
0: Va bene, però il resto posso farlo.
1: Il resto si può fare.
0: Ci vorrebbe il sindaco di Spotorno per spiegarci bene l'andazzo, però vabbè, questo ogni estate. E una volta non si poteva girare con le ciabatte, giusto? Non
1: giusto.
0: Si può mangiare il gelato in giro in certi paesi d'Italia.
1: Esatto, e non si oppure in costume da bagno e basta.
0: Per carità, quello posso capire. Se arrivi mezza nuda o mezzo nudo, mi dà in un negozio, copriti un attimo, se mica a Formentera o Ibiza che giri col pipillo tritillo di fuori.
1: No, quello lo lasciamo
0: anche perché insomma ci facciamo figuracce qua, no? Dico Bonzo. Caro Bonzo, chi è?
2: Revolver Cover Experience.
0: Appunto, caro Bonzo, c'è la Cover Experience. Oggi è il compleanno di Imelda May, nota rockabilly girl di Dublino. Mi piace tantissimo Imelda May. C'è una canzone molto bella degli anni 60. E chiaramente Mattia ha messo quella degli anni 80 dei Soft Cell. Tainted Love, la sentiamo la versione, essendo Cover Experience di Imelda May.

0: in Love, versione rockabilly cantata del suo compleanno. Happy birthday, Imelda May.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
12: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
18: Virgin Radio.
19: Revolver.
20: Revolver.
21: Revolver with Ringo.
22: Hi there, we're Nothing But Thieves on Virgin Radio.

0: Evolution con i Nothing But Thieves, gli Nothing But Thieves con Conor Mason, una voce meravigliosa, arriveranno dal vivo nel 2027, il 24 di gennaio 2027, Milano Unipol Forum, concerto firmato Virgin Radio, ripeto, Nothing But Thieves. Siete con Ringaccio, chi è?
1: Grande Ringo, un abbraccio speciale da Bono, tuo grandissimo amico e compagno di tante battaglie nel Fast Endurance, dai che ti aspettiamo. C'è un salame da farti provare che è la fine del mondo.
0: Ma vale, non ridere, Mattia, è vero, mio amico, corriamo insieme nel Fast Endurance con la moto Guzzi e lui, diciamo, è uno molto più veloce di me e porta sempre il salame da mangiare dalla zona di Parma, Piacenza, quella zona lì. E lo mangiamo sempre. Bravi, bravi, bravi. Io saluto tutti i centauri che sono in ascolto a Virgin Radio. Allora, molti partiranno per le vacanze, chi in aereo, chi in macchina, chi in camper. No, andate a Spotorno, non siete in camper, perché non si può, lì è un casino con i camper. E chi è?
2: Ciao Ringo, ci sono stati altri sindaci, altri comuni che hanno proibito questa storia di Spotorno. E anche ultimamente una sentenza di un giudice gli ha dato contro e hanno dovuto rimborsare le varie multe fatte.
0: E vedi, arriva sempre un giudice che mette a posto le cose. Dicevo, se partite anche per la California, andate a Los Angeles, perché oggi nel 2012 sulla via a Hollywood, la Hollywood Walk of Fame, veniva inaugurata e dedicata a Slash, la numero 2473, la stella di Slash, gran chitarrista dei Guns N' Roses.
3: This is Duff McKagan.
4: Hey, I'm Slash.
3: By Guns N' Roses.
4: And you're listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.

Chris Brownstone, siamo nel 1987 con i Guns N' Roses, la chitarra di Slash, la voce di Axl Rose, Dave McKagan, insomma una band ancora straordinaria. D'altronde i vecchietti ci danno sempre grande soddisfazione. Guardate il nostro nuovo rock ambassador Mick Jagger, che ha passato gli 80, voglio dire, qua già, tu arriverai così a 80 anni, Mattia, no, si sta toccando, lui è napoletano quindi si tocca subito, va a vedere subito la smorfia. Allora chiudiamo la prima ora di Revolver, anche perché leggevo, rubo un po' dalla macchina del tempo, 10 luglio del 60, oggi è il compleanno di Martin Casey, che è il bassista dei Bad Seeds, la band di Nick Cave, che è appena passato la prima estate, gran bel festival in Toscana, un festival marchiato Virgin Radio, gran concerto quello della prima estate. Allora vi faccio sentire un pezzo del 1988 di Nick Cave insieme a Warren Ellis, la barba di Warren Ellis, insieme per Diana. DJ

0: sentire qua a Virgin Radio e a Revolver.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Long Playing Stories.
12: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
13: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
12: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 15.
16: It's 3 p.m.
17: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
18: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First you have to please yourself. It's in the stars, in the stars. You just don't give up.
19: Virgin Radio.
20: Virgin Radio.
21: You're listening to Revolver with Ringo. How was-

0: Interpol con Irish Maneuver. Oggi usciva nel 2007 l'album, oggi apriva, insomma, in questi giorni prima Virgin Radio usciva anche l'album degli Interpol, Our Love to Admire, e noi non ci siamo dimenticati questo pezzo. Siete con Ringaccio, la diretta di Virgin Radio di Revolver. Chi è?
1: Bonzo.
2: C'è un salame da farti provare che è la fine del mondo.
0: Bonzo.
1: Ah, bene.
0: E questo ragazzo è un mio amico di Parma.
1: E lo assaggiamo.
0: Tutte le gare che facciamo con la moto Guzzi, noi invece ai box, invece sta a guardare i tempi, le gomme, siamo lì, mangiamo un pane salato.
1: Affettate.
0: Affettiamo noi, e lui è bravissimo, ci dà anche di drink, devo dire, mio amico. Buono.
1: Bravo.
0: Senta,
1: bravo.
0: Prima abbiamo parlato dei camper a Spotorno, si è aperto un inferno con i messaggi. Chi la pensa in un modo, chi in un altro, vabbè, ma così è giusto. Parlando sempre di vacanze in Italia, ma lei mi ha mandato una notizia: una delle isole abitate più piccole del mondo in Sicilia, è bellissima.
1: È molto molto bella, è il piccolo isolotto Brancati a largo non distante da Marzamemi, quindi siamo
0: c'è una villa, una villetta, una piscina naturale e due scogli e basta. E cosa ci
1: è
0: faccio?
1: È bellissima, e con la bassa marea si può quasi arrivare a piedi anche.
0: Ah, dal mare?
1: Da
0: terraferma, quindi non è lontanissima.
1: No, non è lontanissima, ma è super isolata, e per chi ha voglia di essere un po' per i fatti suoi.
0: Ha un nome quest'isola, cioè isolotto.
1: Isolotto Brancati.
0: E adesso la casa è in ristrutturazione, non è visitabile, però ho visto la foto, è molto bella, c'è anche la piscina fatta col mare, bello, no?
1: Esatto, ed è considerata tra le isole abitabili nel mondo una delle più piccole.
0: Parlando sempre di mare, in Grecia però questa volta, ho visto che una persona lì che ha avuto lo smartphone in mare, lui stava filmando, o lei, chi era? Una ragazza?
1: Sì, una donna, una
0: stava
1: ragazza.
0: Filmando e gli è caduto in mare, sott'acqua l'ha recuperata e ha fatto un video di 11 minuti sott'acqua.
1: 11 minuti con i pesci che si avvicinano a guardare lo smartphone. È bellissimo, è stato molto divertente.
0: Ma l'ha postato su YouTube il video?
1: Sì, no, è virale ovunque, perché è molto curioso, perché le riprese sono bellissime, alghe, pesci.
0: Che vanno a curiosare, certo che è un bello spot per il telefonino, non so di quale brand sia il telefonino, ma vuol dire che
1: funziona. Funzionato bene.
0: Funzionato molto bene. Allora, voglio sapere, ma la sorpresa, tra poco abbiamo una telefonica, no? Chi è? Ci può dire chi è che è Bonzo?
1: Noi ci stiamo lavorando. Lavorando.
0: Allora, abbiamo il nostro rock ambassador che è Mick Jagger, non è che lui? No, chiedo.
1: Fuochino,
0: ma chissà chi sarà. Vabbè. Senta, Bonzo, ma chi è? Ma fammi sentire chi è questo. Ronnie, ma Ronnie Wood verrà a Luca. Quando verrà Ronnie Wood?
1: Il 17 luglio.
0: A Luca Summer Festival.
1: Napoleone,
0: bene,
1: esatto.
0: Bene, questa è un'altra cosa. Ma le piacciono i Foo Fighters?
3: Hey everybody, I'm Dave.
4: And Nate Mendel.
3: And we're from the Foo Fighters, and our favorite music is on Virgin Radio.

0: capolavoro Up in the Sky, sale la febbre degli Oasis in Italia, a Roma, ma se ne parla su tutti i giornali per le due date dell'estate 2027. Pare che insomma potrebbe essere il 12-14 luglio, due date allo Stadio Olimpico di Roma, ma vedremo quando poi lo diranno se sarà vero o no.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
0: Ragazzacci del rock and roll, questa è Virgin Radio, questa è Revolver, io torno tra pochi secondi, voi avete un dovere, tenere il volume altissimo.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
5: La risposta è MG HS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con 1 litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
8: Il muro dà, il muro prende.
7: Con Max Giusti.
8: Sta tornando The Wall, vi aspetto.
7: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
10: La Piadineria,
9: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
16: Allora, vacanze?
17: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
16: Ma ne hai viste di tutti i colori?
17: No, solo quelli di Mini.
18: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
19: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
20: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
21: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
22: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
23: Revolver.
24: Revolver.
25: You're listening to Ringo with a revolver.
0: on Virgin Radio.
1: A Virgin Radio siamo qua, ragazzacci del rock and roll, con Revolver. Vi avevo promesso una sorpresa e noi andiamo a Londra, in England. È arrivato Mr. Ronnie Wood. Ciao Ronnie!
3: Hey!
1: How are you? How are you doing, my friend?
3: I'm doing great. How are you doing?
1: Oh, I'm so happy to talk to you. You're my legend. So I'm so happy now.
3: I can't believe people actually want to come and see my band.
1: Yeah. So we're going to come next week. In 7 days, you're going to play in Lucca, in Tuscany, La Lucca Summer Festival. Yeah. So we can't wait to see you perform you live. First of all, can you tell us who will be joining on your stage with you in your band?
3: Well, I have some lovely lady singers with me. I have Imelda May and Chanel Haynes.
1: Intanto c'è detto che nella band avrà anche Imelda May, una band di amici. E poi Dan?
3: And Chanel.
1: Chanel. Oh, wow.
3: She's great. And I have my original rhythm section, Andy Newmark and Willie Weeks. Andy Newmark on drums, Willie Weeks on bass. And I have Andrew Wallace on keyboards. And
1: it's a big band with the big musicians with you, right?
3: Well, not big band. There's five or six of us, and Johnny Lee Shell.
1: Oh, Johnny Lee Shell,
3: another great guitar player. He's coming to back me up, back me right up. Yeah,
1: that's great. Ronnie, anything you play, you are with a big musician, because you are big. Tu sei troppo grande, Ronnie. Sei fantastico. Allora, Ronnie Wood, allora, Jeff Beck Group, The Faces, Rolling Stones. It was a big career for you. You spent all your life, 60 years on the rock and roll with Jeff Beck Group, The Faces, The Stones. How difficult was it to put it together, a set list that reflects all this history?
3: It was an enormous pleasure. It's very hard work.
1: Yeah.
3: But you can find a lot of the songs I'm doing on my album called Fearless.
1: Oh, okay.
3: Which I don't know if people know about, but it's called Fearless and it's well worth a listen.
1: Allora, Ronnie dice, io gli ho chiesto, ma hai suonato con la Jeff Beck, con i Faces, con gli Stone, come fai a scegliere le canzoni per fare un concerto? E dico, ragazzi, sono bellissime, ma sentite il mio album Fearless e sentirete tutti i pezzi che faccio dal vivo. Ronnie, 60 years on the stage with your guitar, you never get tired, non ti stanchi mai?
3: No, I love a challenge, and it's a challenge playing 50-year-old songs and mixing them with a melting pot of songs like Heine Grieta from the Stones and Flying from the Faces and Stay With Me and stuff from my solo albums like Mystifies Me and I Can Feel the Fire. It's a whole melting pot of many different songs.
1: Dice Ronnie, sarà un melting pop pazzesco. Le mie canzoni con i Faces, con gli Stones, le mie canzoni con Jeff Beck, e poi le mie canzoni che io ho creato come solista. Quindi un melting pop che non vedo l'ora di farvi vedere. It's the 17th of July, Lucca Summer Festival. Ronnie, we know today is a special day for you. The Stones' new album is out today. How you feeling about Foreign Tongues?
3: I did a little promo with Mick the other night. We played Ringing Hollow, a song off of the new album, and we played Dead Flowers, and it was good fun.
1: Allora, gli ho chiesto, oggi esce l'album Foreign Tongues degli Stones, mi sto divertendo, Ringo, ho detto, sto presentando l'album insieme a Mick, l'altra sera l'ho presentato a Londra e abbiamo visto i filmati. So, Ronnie, we wait for you in Lucca Summer Festival the 17th of July. We say thanks to you and we love you from Italy, okay?
3: Oh, thank you. Send all my love to everyone there and I can't wait to see you all. And it's such an honor and a pleasure to come, okay?
1: I will do for you. Ciao, Ronnie. Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao. Ronnie dice, manda il mio amore a tutti quelli che ascoltano la radio, a tutti che sono in Italia, e comunque ci dice, venite a trovarmi al Lucca Summer Festival il 17 di luglio. Ronnie Wood, chitarrista dei Rolling Stones.

I Rolling Stones, Jealous Lover, il nuovo singolo degli Stones, con l'album uscita oggi. È appena stato al telefono con noi Ronnie Wood, che verrà a Lucca Summer Festival 17 di luglio, presenterà un po' tutta la sua carriera, una carriera concepita a supporto dell'uscita, poi ha messo a disposizione per noi a Lucca, dell'album, un'antologia 1965-2025, era Fearless. È un doppio album di 60 anni di musica, creatività e di carriera di Ronnie Wood, che, come ha detto prima al telefono, poi eravamo veramente avevo 4 minuti, ce li siamo giocati di velocità. Porterà una band, passerà con i brani essenziali che ha realizzato con gli Stones, con i Faces, con Ross Stewart, con Ronnie Lane e tutti i suoi amici. Insomma, un concerto per chi ama i Rolling Stones, ma tutta la carriera di Ronnie Wood. Ronnie due volte inserito nella Rock and Roll of Fame, Ron, pietra miliare del rock e mondiale, chitarrista virtuoso, gran cantautore, quindi saremo lì. Lui ha inciso il DNA naturalmente della musica e rock contemporaneo sulla sua pelle, nel suo sangue. Questo è Virgin Radio, Ronnie Wood al telefono dei Rolling Stones. Abbiamo il nostro nuovo rock ambassador, che è il suo amico di band, in questi giorni sta presentando appunto Foreign Tongues dei Rolling Stones insieme a Mick Jagger, che è diventato anche il nostro rock ambassador. Direi tutta la ciliegina sulla torta ci sta tutta. Novità Virgin Radio, Revolver, Tear or Dead Man, questo è Winnebago.

Winnebago, il singolo Winnebago Lay Low, il nuovo singolo di Tyrod Dan Man, a Virgin Radio, ragazzacci del rock and roll, spazio alla cover, no, alla cover spinta, la macchina del tempo.

tempo, la Time Machine di Virgin Radio, pronto, Ringo è pronto, partita 10 luglio del 42. Nasceva il grande Ronnie James Dio, scomparso a maggio del 2010 a 67 anni. 10 luglio 56. Oggi nel 56 nasceva Sandy West, batterista delle Runaways. Sandy se n'è andata nel 2006. 10 luglio del 60. Happy Birthday Martin P. Casey, il bassista dei Bad Seeds, la band di Nick Cave. 10 luglio del 64. Happy Birthday Graham Lambert, chitarrista delle Spiral Cuppers. 10 luglio del 74. Happy Birthday alla Rockabilly Girl irlandese Imelda May, che verrà in concerto. Avete sentito prima Ronnie Wood, dice verrà con me, canterà e suonerà con me al Lucca Summer Festival. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. 10 luglio del 64. Oggi nel 64 i Beatles pubblicavano l'album Hard Day's Night, il terzo della loro discografia. Ancora per i Beatles, oggi nel 2008 a Londra la batteria utilizzata dai Beatles nella copertina del Sgt. Pepper's Lonely Hot Club Band viene venduta all'asta per $1 milione. Mamma mia. 10 luglio del 2007. Oggi nel 2007 gli Interpol pubblicavano l'album Our Love to Admire. 10 luglio 2012. A Los Angeles, oggi nel 2012, sulla Hollywood Walk of Fame, la Via delle Stelle, viene appunto inaugurata la stella dedicata a Slash, la numero 2473. Chiudiamo la macchina del tempo, torniamo ai compleanni. 10 luglio del 65, happy birthday a Peter Di Stefano, chitarrista del progetto dei Porno for Pirates.

0: Pyros nel 93, meraviglioso progetto. Appena si sciolse il progetto dei Jane's Addiction per Referral con Stephen Perkins, chiamano Peter Di Stefano al basso. Buon compleanno oggi, il compleanno di Peter Di Stefano, alla chitarra, e al basso Martin Lenoble. E poi, mentre pensavano come chiamare questo progetto, per Referral guardava un giornaletto porno, e a metà del giornaletto c'era una pubblicità che riguardava appunto dei fuochi d'artificio, in inglese appunto fuochi d'artificio e Pyros, quindi porno for Pyros.
1: Revolver. Virgin Radio.
0: L'estate è fatta così: ti prometti di vivere di più il presente, ma poi finisci sempre per dire lo faccio a settembre. Sistemo casa a settembre, ricomincio ad allenarmi a settembre, cambio auto a settembre. Ma perché aspettare? Solo a luglio arrivano gli Stonic Summer Days di Kia. È il momento giusto per scoprire Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia. Vostra da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia, anche GPS. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
2: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
16: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
17: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
16: Ti aspettiamo.
15: MD, buona spesa Italia.
18: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
19: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
18: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
20: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
21: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
22: Il muro dà, il muro prende.
21: Con Max Giusti.
22: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
21: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
23: Corrida Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: You're listening to Revolver with Ringo
25: on Virgin Radio.

0: like, yeah.
1: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.
0: E con Paul McCartney oggi, prima abbiamo avuto anche Ronnie Wood e Rolling Stones al telefono, a Revolver, è stata un'emozione. Bonzo!
2: Sì, che
0: ha sentito
2: bello.
0: Ronnie?
2: Allora, l'ho sentito, Ringo, ti devo dire una notizia di backstage. L'abbiamo chiamato in attesa che passasse la telefonata.
0: Che ti ha detto? Che ti ha detto? Ciao Bonzo, come stai?
2: No,
0: Bonzo?
2: No, si è messo a ridere quando gli ho detto guarda che tra un minuto sarai in diretta con Ringo, e lui è scoppiato a ridere, ha detto ma davvero? E perché per un attimo lui ha pensato subito a Ringo.
0: Ma gli hai spiegato che è un DJ Ringo?
2: Sì, no, e poi gli abbiamo spiegato e si è molto divertito.
0: Ma è già successo con Alice Cooper che mi prendeva in giro, si ricorda?
2: Certo, e lo stesso Ringo Starr.
0: E poi Ringo Starr, quando mi ha detto ma da quant'è che usi il mio soprannome? Gli ho detto ma da 30-40 anni, mi disse pagami. E vabbè, cose molto... Chi è?
3: Qua Ringo ci hai portato a Ron in diretta, siete i numero uno.
0: Hai capito? Ron in diretta, siete i numero uno.
3: Siamo i numero uno.
0: E ho capito. Facciamo un giro veloce per il mondo, Bonzo.
2: Partiamo.
0: In cash, ho trovato la soluzione per lei che non guida, lei va solo in bicicletta o sul pullman, sul metro. Bene,
2: esatto.
0: In Canada c'è un'auto che si guida da elettrica e c'era una signora che è stata beccata che dormiva, aveva pure due bambini dietro e la macchina andava da sola, è la macchina per lei, perfetta, Bonzo.
2: Sì, andava, ma andava a 100 all'ora ed è stato un po' pericoloso. Infatti
0: certo.
2: La polizia della Columbia Britannica ha aperto un'indagine perché in teoria non si può dormire sulle macchine a guida autonoma,
0: Bonzo,
2: in autostrada.
0: Io qualche settimana fa a Los Angeles ho preso il taxi, il Waymo, quello senza autista,
2: sì.
0: Fa morire da ridere, però voglio dire, guidava non guidavo io, guidava capito, il computer, e devo dire che
2: esatto, però quello è pensato apposta
0: in
2: per
0: città,
2: la città,
0: sì, niente di pericoloso. Parlando di auto, a Roma un tipo ha parcheggiato la sera l'auto sulle strisce bianche e poi al mattino le ha ritrovate blu e ha pagato anche la multa. Ma com'è, uno scherzo?
2: No, nessuno scherzo, lui l'ha parcheggiata ed era tranquillo. Al mattino quando è tornato a prendere
0: la
2: macchina,
0: perché le ha pitturate bianche, scusi, blu?
2: Blu il comune. Il comune
0: e l'ha multato
2: nella notte, ma non l'ha scritto da nessuna parte, e sotto le ruote si vede che prima erano bianche le strisce, e invece
0: che lavori,
2: si è beccato una bella multa.
0: Che lavori fatti col CULO. Vabbè. In Australia, parlando di velocità, mi dice che c'è un ragno più veloce del mondo che corre di più di quanto si pensasse. Ma è vero che c'è un ragno che fa 3,5 metri al secondo?
2: Sì.
0: Come
2: è
0: si,
2: vero,
0: chiama?
2: Si chiama Leclerc? È un ragno cacciatore.
0: Sì, non rotola, salta.
2: È pazzesco quanto è veloce, e quindi insomma.
0: Vabbè, tanto non ci vado in Australia. Io già ho paura degli squali. Se mi importa anche sti ragni grossi come un pollo, mi fammi cagare sotto. Caro signor Bonzo, parliamo di Los Angeles. Le piacciono i Weezer?

and Beans con i Weezer nel finale di Revolver. Stasera alle 23 non perdetevi il Rock Party, 3 ore di punk, glam, rockabilly, new wave mixate per voi. Chiudiamo con Revolver Cult qua a Virgin Radio. Io rimarrei a Los Angeles, anzi rimarrei a Venice Beach, che è da lì che si sono formati nel 1982, naturalmente Suicidal Tendencies, anche se poi Mike Muir, il cantante, dice che noi non siamo di Venice, siamo in un altro sobborgo più povero, insomma. Criticati all'inizio, proprio nei primi anni, dissero molti giornali, tra l'altro un giornale che andava molto forte, letto dai surfer o dagli skaters, Flipside, diceva che band maledetta, no, non sono capaci, sono il peggior gruppo che sia mai esistito a Los Angeles, insomma, anche perché li legavano delle gang, loro sapete che usavano sul palco un bandana blu, era lo stesso bandana che usavano i Crips e i Surinos, quindi li accostavano queste gang, insomma, ma erano gli anni 80. Io voglio andare in quegli anni, qualche anno, loro si formarono, dicevo, a Venice nell'82, nell'87 uscì Join the Army per Suicidal Tendencies, e parlando di skaters, appunto, Possessed to Skate. DJ Ringo, Revolver Cult, Ringo.

0: Aia!
1: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: E quest'anno? Che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 16.
12: It's 4 p.m.
13: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First, you have to please yourself. It's in the stars, You just don't give up.
11: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Senti, è il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: 130
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente!
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
19: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
20: Classics 1977.

0: In ogni nazione siamo partiti dal basso, per poi salire verso il successo. Questo ci ha dato credibilità.
1: Angus Young. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock. È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: GWM, go with more.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggio.

0: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
4: The legend Paola. Himself.
5: Paola!
3: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 17.
9: It's 5 p.m.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
12: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Basso Lodigiano e Lodi in direzione Milano. Viaggiando verso Napoli invece 10 km di incolonnamenti per tratto chiuso tra Sasso Marconi e il Bibio per la variante. Sulla A13 coda di 4 km per un incendio tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Un veicolo in avaria provoca invece 5 km di incolonnamenti sull'A14 tra Valvibrata e Pineto procedendo verso Taranto. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnala traffico bloccato a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio strada provinciale 65. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
13: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starlight. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
8: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
4: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
5: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
12: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
16: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
17: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
16: MD, buon viaggio Italia!
18: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
20: Mac!
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
21: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
22: VirginRadio.it. Stay connected.
23: Virgin Classics
24: 1972.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories. Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo della più grande rock and roll band del mondo, i Rolling Stones. Infatti, questa è una settimana speciale dedicata all'album numero 25 della loro straordinaria carriera, che esce il 10 luglio e si intitola Foreign Tongues. Tutto è cominciato con un post sui social, 64 anni e non sentirli, riferito agli anni della loro carriera. Poi il video di un uomo con la maglietta Who the fuck are the cockroaches, che mette su un vinile. E si sente la voce inconfondibile di Mick Jagger che dice Do it. Alla fine il mistero è svelato. The Cockroaches era uno dei nomi usato dagli Stones negli anni 60 per fare concerti segreti in giro. E il brano è Rough and Twist. Un blues con un riff di Keith Richards, l'armonica di Mick Jagger, la chitarra di Ron Wood e la batteria di Steve Jordan, che ha sostituito Charlie Watts. Si parlava da tempo del ritorno dei Rolling Stones dopo il successo dell'album Hackney Diamonds del 2023. Hanno vinto un Grammy e si sono divertiti, ha detto il figlio di Keith Richards, Marlon. Alla fine lo hanno fatto davvero. Sono entrati a Metropolis Studio di Londra con il produttore Andrew Watt e hanno registrato Foreign Tongues. Io ho avuto il piacere di incontrare a Londra Mick Jagger e chiacchierare con lui di questo album. Ecco quello che mi ha detto con la sua solita ironia.
3: I like the record. I think it's good, you know. I mean, we did 10 tracks, new ones, which we did last summer. And we used 4 from previous recordings, so we got 14. It's a lot of music. I mean, some people that will say, you know, 12 and 10, 14's a lot.
2: Mi piace questo album. Abbiamo registrato 10 canzoni nuove l'estate scorsa e poi ne abbiamo usate 4 rimaste dalle session precedenti, quindi in totale sono 14. Sono tante canzoni, di solito sono 10 o 12, insomma, è tanta musica.
3: Exile on Main Street was a double album, but people when it came out, they said, "Oh, it's so long and difficult." All that means is it's like you can't listen to 14 songs at once, you know, even in 1972. So now people's attention spans are much smaller, so everyone talks to me, they talk about the first 2-3 tracks, and that's it. I know they've only listened to 3.
2: Exile on Main Street era un album doppio e quando è uscito molti dicevano è troppo lungo, eccessivo, è difficile. Nessuno ascoltava 14 canzoni neanche nel 1972. E ora che il tempo di attenzione delle persone è ancora più breve, forse qualcuno ascolterà solo le prime 3 o 4 e lascerà perdere il resto? Ladies and gentlemen, The Rolling Stones. No!

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pops.

0: internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 18.
4: It's 6 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Bentrovati da Mattia Venini. La tregua tra Stati Uniti e Iran è finita. Trump conferma. Teheran ci ha chiesto di riprendere i negoziati. Lo faremo, ma il cessate il fuoco è terminato. A Gerusalemme le forze israeliane hanno arrestato il Gran Mufti Mohammed Hussein per incitamento all'odio. Avanza il processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina. Via libera dei 27 all'apertura del cluster 6 sulle relazioni esterne. Stiamo costruendo un'Europa più resiliente, ha commentato su X il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Mattarella a Seveso a 50 anni dall'incidente industriale dell'ICMESA che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha detto il capo dello Stato, denunciando reticenze e occultamenti gravissimi. Ha confessato l'omicidio della madre Filippo Oldani, il figlio di Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata morta lunedì sera nella sua casa vacanze di Sanremo. Il ventenne, che aveva dato l'allarme, ha ammesso al GIP il delitto, convalidato l'arresto in carcere. L'Unione Europea contro Meta, il design di Facebook e Instagram crea dipendenza, violata la legge sui servizi digitali. Il colosso rischia una multa fino a 12 miliardi di dollari. La replica dell'azienda: non concordiamo, abbiamo preso misure a tutela degli adolescenti. Mondiali di calcio, stasera la seconda gara valida per i quarti. Alle 21 ore italiane a Los Angeles scendono in campo la Spagna di Yamal contro il Belgio di Lukaku. Chi vince il 14 luglio sfiderà in semifinale la Francia, vincente ieri 2-0 sul Marocco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 4 km per tratto chiuso tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la variante in direzione Napoli. 2 km di incolonnamenti per incidente invece sull'A4 tra Cavenago e Capriate viaggiando verso Trieste. Sulla 7 coda di 1 km per materiali dispersi tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure. Sulla 13 3 km di incolonnamenti per incendio tra Ferrara Sud e Altedo viaggiando verso Bologna. Un veicolo in avaria crea 8 km di coda sull'A14 tra Valvibrata e Pineto in direzione Taranto. Infine, sulla statale 16 Adriatica si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio strada provinciale 65. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

Amici del rock and roll, ben ritrovati. 18 e 4 minuti, venerdì 10 luglio, la diretta di Virgin Radio, la radio che ha tra i rock ambassador Mick Jagger. Va detto, cioè dobbiamo iniziare così, cioè quante radio nel mondo possono vantare di avere come ambassador di quella che è la nostra filosofia, il nostro modo di intendere la musica, il leader della più longeva rock and roll band di sempre. Insomma, l'avevate capito anche dalla silhouette che avevamo postato sui nostri social, ne parleremo nella giornata di oggi, però insomma bisognava entrare, aprire alla grande, anche perché dobbiamo compensare il fatto che oggi Melissa non sia di nuovo con noi, perché probabilmente il viaggio a New York City alla volta del

buon John Bon Jovi, l'ha un po' costipata, quindi insomma qualche linea di febbre, non vi preoccupate, recuperiamo nel weekend, nel frattempo due ore di buona musica, se volete 342-4141-411 e si parte con un brano meraviglioso che è tanto tempo che non suoniamo all'interno di Virgin Generation, brano mega galattico degli Audioslave, questa è Show Me How to Live.

tutta la carica degli Audioslave con Show Me How to Live, un grande brano. Ovviamente la super band la ricordate tutti perfettamente, gli Audioslave con Chris Cornell, e la parte musicale gestita fondamentalmente dagli ex Rage Against the Machine, cioè praticamente Rage Against the Machine senza Zack Della Roca. Audioslave, questo era proprio tratto dal self-titled album del 2002. Il secondo disco, Out of Exile, sarà finalmente stampato per la prima volta in vinile, quindi attenzione collezionisti di dischi come il sottoscritto, attenzione, ci saranno due versioni, tra cui una limited edition cosiddetta liquid variant, quindi con quella stampa un po' splatter, più liquida che splatter per essere precisi, perché poi sennò i collezionisti vanno a matti e dicono no, ma Andrea mi ha detto che c'era lo splatter. No, splatter è quando c'è tipo, non so, quel colpo di vernice che esplode, mentre liquida è quando è un po' più fluida. E tantissime band hanno appunto queste limited edition che ovviamente vanno a ruba e poi sul mercato dei collezionisti cominciano ad avere un valore. Quindi sarà disponibile finalmente Out of Exile in versione vinile per tutti i fan degli Audioslave e non solo. Intanto gli Editors con il nuovo singolo The Rush.

mai titolo più congeniale. Se pensiamo agli Smiths e alla continua diatriba tra Morrissey e Johnny Marr, perché è inutile, questi due non riescono a darsi pace nonostante sia passato tanto tempo dal loro ultimo incontro artistico. Questo ormai lo sapete, due rette parallele che non si incontreranno mai più. Lo si percepisce anche da alcune ultime dichiarazioni del Moz, che ovviamente sono tutte puntate contro l'ex collega, in occasione del fatto che sembrerebbe essere pronto per uscire un documentario che racconta la band. Al momento un documentario targato BBC, al momento non abbiamo ancora una vera e propria data di pubblicazione, però sembrerebbe che in questo documentario venga fuori che ancora una volta il buon, tra virgolette, Johnny Marr si accaparri tutta quella che è la proprietà intellettuale del progetto Smiths e quindi vada a sparare sulla croce rossa, tra virgolette, su Morrissey, praticamente dicendo, qui c'è una similitudine molto forte che riporta Morrissey, praticamente va a dire, è come se gli Spiders from Mars andassero a criticare David Bowie. Attenzione, è una dichiarazione forte, è una dichiarazione molto forte, e questo automaticamente spezza in due il progetto, no? Significa che Morrissey stava da una parte e gli Smiths in toto, non soltanto Johnny Marr, stavano dall'altra. Vedremo che cosa succederà all'uscita di questo documentario. Intanto Kasabian, Superpowers.

0: Kasabian con Superpowers, torniamo fra pochissimo qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: E fra poco, cari amici del Rock and Roll, ci prendiamo tutto il tempo necessario per parlare del nostro nuovo Rock Ambassador e ovviamente del nuovo album degli Stones.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
12: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
13: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
14: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
20: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
21: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: Allora, vacanze?
22: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
16: Ma ne hai viste di tutti i colori?
22: No, solo quelli di Mini.
23: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.

Sam Fender, Long Way Off, era il 2021. Il cantante del Regno Unito è assolutamente tra i grandi ascolti del nostro nuovo rock ambassador Mick Jagger, il leader dei Rolling Stones. Infatti, cari amici di Virgin Radio, si è espresso molto positivamente nei confronti del songwriter di No Shields, che ha pubblicato People Watching, album che lo stesso Mick Jagger dice di aver consumato, di averlo trovato sbalorditivo, di aver apprezzato molto anche Rain Me In, il brano con Olivia Dean, Crumble Empire, l'altro brano che era nelle playlist. Voi immaginatevi Mick Jagger con il suo lettore fondamentalmente digitale che si portava in giro, le sue cuffiette, che si ascoltava Sam Fender a ripetizione. Non so se sia stato addirittura magari di ispirazione per Foreign Tongues, il nuovo album degli Stones che è uscito proprio quest'oggi e che noi vi abbiamo anticipato con contenuti leggerissimamente esplosivi. L'intervista di Paola Maggeri a Mick Jagger come nuovo rock ambassador, trovate tutto sul nostro sito virginradio.it. È nostro rock ambassador anche qualcuno di una generazione completamente diversa da quella di Mick Jagger, anche la provenienza geografica. Andiamo in Ohio, a Cleveland c'è MGK.

0: La cosa grandiosa del rock and roll è che uno come me può essere una stella.
1: Elton John.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Team Pumpkins con Today da Siamese Dream, 18 e 39 minuti, la diretta di Virgin Generation. Cari amici del rock and roll, abbiamo detto, questo è uno dei miei album preferiti della band di Billy Corgan, che come sapete però è un uomo dal multiforme ingegno. Nel 2003 infatti aveva creato il supergruppo con membri di Slint e Perfect Cycle, nonché Jimmy Chamberlain, il suo storico compagno d'armi dietro le pelli della batteria dei Smashing Pumpkins, i Swan. E in occasione del ventennale, quindi appunto nel 2023 della pubblicazione di quel primo album, Mary Star of the Sea, ha detto: guardate che forse potrei avere del materiale inedito. Adesso, a conferma di quanto detto tempo addietro, arriva addirittura la dichiarazione di due possibili long playing da 60 brani totali, ok? 60 brani inediti custoditi nei cassetti di questo progetto, che appunto metteva insieme tante teste meravigliose dell'alternative rock americano. Quindi insomma, sono molto contento, perché io i Swan avevo avuto addirittura, credo, l'opportunità di vederli dal vivo, se non vado errato, perché c'era stata anche una data italiana, addirittura forse a Rolling Stone di Milano. Aiutatemi al 342-4141-411, perché la memoria fa qualche scherzo adesso alla mia veneranda età. Ma intanto sono certo del fatto che sia una band di estremo valore, quindi attendo con ansia questa possibile digressione, questi due possibili long playing, due album completi degli Swan, con tutto il materiale targato Billy Corgan and Company. Questa invece è una band che amo da sempre, ce l'ho tatuata addosso. Cranberries, questa è Stars.

0: Ha mai dimenticata Dolores O'Riordan, i Cranberries, the Stars. Noi torniamo fra poco qui su Virgin Radio. Virgin Generation. E adesso, amici, è ora di cambiare le regole. È ora di farsi notare, è ora di lasciare il segno. Eh sì, è ora di GWM Aura 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid High 2. Design distintivo, efficienza e un assetto ottimizzato per le strade europee. Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: GWM, go with more.
2: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente!
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
9: Ecco qua!
11: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
9: Carine quelle, eh?
11: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
9: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
11: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
9: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
13: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
12: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
14: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
15: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
16: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
20: Renault.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
22: Virgin Classics 1975.

It's a long way to the top. If you want to rock and roll, AC/DC 1975, appuntamento Virgin Classic, appuntamento invece con le novità discografiche. Tom Morello, l'abbiamo citato prima con gli Audioslave, chiudiamo l'ora con il featuring con Serj Tankian, A Journey It.

0: Tom Morello, il figlio Roman Morello, Serge Tankian Ancona Journey It. Per chiudere la prima ora di Virgin Generation, torniamo dopo le breaking news del TGCOM 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
7: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su

0: Ryanair in volo dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. La confessione durante due ore di interrogatorio davanti al GIP, che ha convalidato l'arresto. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. 50 anni fa l'incidente industriale dell'Icmesa a Seveso, che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Mattarella alla commemorazione al Bosco delle Querce. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha ricordato il capo dello Stato. Mondiali di calcio, stasera la seconda gara valida per i quarti. Alle 21 ore italiane a Los Angeles scendono in campo la Spagna di Yamal contro il Belgio di Lukaku. Chi vince il 14 luglio sfiderà in semifinale la Francia, vincente ieri 2-0 sul Marocco. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Traffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 10 km per un tratto chiuso tra Sasso Marconi e il bivio per la variante in direzione Napoli. 3 km di incolonnamenti per incidente invece tra Attigliano e Orte. Sulla 4 rallentamenti per traffico intenso tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione Trieste. Code per traffico anche sulla 11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest procedendo verso Pisa. Infine, sulla statale 7 bis diramazione di Villa Literno si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza della rotatoria Casaluce in direzione dell'incrocio San Sossio. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
7: It's in the stars, it's at the starting.
6: It's not about expression. First you have to please yourself.
7: It's in the stars, in the stars.
6: You just don't give up.

I Believe in a Thing Called Love, Darkness, alle 19:07 minuti di venerdì 10 luglio, la diretta di Virgin Generation con Andrea Rock e Melissa Greta. Qualche linea di febbre, non vi preoccupate, recupera nel weekend e lunedì torna con noi, ma intanto io, per cercare di rendere meno dolorosa l'assenza della nostra Melissa, vado subito a prodigarmi nel nostro momento generosità, ovvero il momento Free Ticket, dove vi diamo la possibilità di andare a vedere i grandi concerti targati Virgin Radio. Siamo nell'ambito dell'indie rock e andiamo a coinvolgere i White Lies, che il prossimo 28 di luglio saranno alla Rocca Malatestiana di Cesena, location bellissima per tutti gli amici della zona, che tra l'altro saluto, ma anche per coloro che magari colgono l'occasione per farsi qualche ora in quell'area, che è veramente meravigliosa. Chiamate ora 800 32 4330, 800 32 4330, concerto dei White Lies 28 di luglio, Rocca Malatestiana, Cesena. Adesso U2 con il nuovo singolo, questa è Street of Dreams.

Want to be my baby, Bon Jovi 1988, è costata cara la nostra Melissa Greta la trasferta newyorkese al Madison Square Garden insieme alla nostra vincitrice speciale Giulia, che però appunto arrivando direttamente dall'aeroporto ieri erano riuscite a passare di qua e adesso sono a casa con la febbre da John Bon Jovi. Ci sta, signori, dopo questo incredibile evento, e noi di incredibili eventi andiamo avanti, perché se da un lato siamo volati fino a New York, la nostra Paola Maugeri si è seduta di fronte a Mick Jagger in una comfort zone disarmante. I due hanno raccontato Foreign Thongs, questo nuovo album che finalmente è arrivato, lo abbiamo ascoltato in anteprima, ne abbiamo parlato, ne chiacchieriamo, abbiamo pubblicato tutto quello che c'era da pubblicare, dalla prima strategia di marketing fino all'ultimo dei featuring. Abbiamo riportato tutte le dichiarazioni di Mick Jagger, il nostro nuovo rock ambassador, che in occasione proprio di questa nuova pubblicazione sceglie di prendere posizione per il buon rock and roll, e lo fa ovviamente con Virgin Radio. Lasciatemi dire questo: non sono neanche 20 anni che questa radio esiste, ed essere arrivati a contribuire al mondo della musica con un filmato come quello che potete ritrovare sui nostri spazi, sul nostro sito, nei nostri social, beh, è una medaglia d'orgoglio non tanto per noi, ma soprattutto per questo paese che finalmente ha visto legittimato questo genere musicale che noi amiamo dalla voce in assoluto più longeva e competente. Non vogliamo mettere Mick Jagger sopra agli altri rock ambassador, ma sappiamo perfettamente quella che è la sua biografia e quante cose gli sono passate attraverso gli occhi, dentro le orecchie, ha scelto Virgin Radio. Questo per noi è veramente molto molto importante. E allora a questo punto un'altra delle tracce che è contenuta in questa Foreign Thongs ce l'ascoltiamo con maggiore consapevolezza. Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Jealous Lover, Rolling Stones, qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
0: Torniamo fra poco su Virgin Radio, disco solista, l'ennesimo per Brandon Flowers, sapore leggermente diverso per il cantante dei Killers.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Bright Light, i Killers nel 2024, luci assolutamente accese su quello che sarà il nuovo album solista di Brandon Flowers, cantante dei Killers, con il quale tra l'altro condivido il giorno di nascita, perché è nato anche lui il 21 di giugno, però credo che abbia un anno o due più di me. Detto questo, cari amici rock and roll, vi interessa poco della mia anagrafe, vi interessa decisamente di più sapere di che cosa tratterà questo nuovo album. Anche il buon Brandon Flowers subisce un po' il fascino del country, come spesso succede in America, e come è successo soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni, molti partecipanti del mondo musicale si sono lasciati un po' trasportare dall'onda country, forse anche un po' per scalare più facilmente le classifiche. Fatto sta che per Brandon Flowers non è certo questo il motivo, ha deciso di riscoprire la musica di suo padre. Questa è una sua dichiarazione a NME, a New Musical Express, dove tra l'altro ha dichiarato di aver lavorato con una serie di produttori pazzeschi, nonché con l'85enne Charlie McCoy, che forse voi non ricordate, anch'io sono andato a prendere due note, è l'armonicista che ha partecipato a tutti e 4 gli album di Bob Dylan registrati proprio a Nashville. Quindi insomma, il buon Brandon Flowers da Las Vegas ha fatto una piccola gita fino in Tennessee per andare a gustare quello che era proprio il luogo nel quale determinati suoni si sono sviluppati e ancora oggi vengono assolutamente registrati e prodotti con coscienza di causa. Infatti Sean Everett e Jonathan Rando sono coloro che stanno dietro il banco del mixer. Thrasher è il titolo del nuovo album di Brandon Flowers, che arriverà ufficialmente il 21 di agosto. Voi sapete che in America ad agosto pubblicano un sacco di dischi, a differenza magari di quello che è il mercato prettamente italiano, che di solito in quel mese si ferma un pochino. Ci sono i Nothing But Thieves, questa è la loro Evolution.

0: Blur con Park Life, era il 1994, mentre i Gorillaz ci aspettano a Trieste per una data targata Virgin Radio il 25 di luglio, il 28 alla Rocca Malatestiana di Cesena, un altro concerto targato Virgin Radio, quello dei White Lies. Ci andrà anche Barbara. Pronto Barbara?
1: Ciao,
0: come stai?
1: Benissimo, benissimo, benissimo, ora benissimo.
0: Allora Barbara, innanzitutto cosa stavi facendo oggi?
1: Allora, quando appunto ho sentito il messaggio ero appena salita in macchina dopo un corso d'inglese e quindi felicissima, era da questa mattina che vi ascoltavo, io sono spesso in macchina e mi fate sempre compagnia.
0: Mi fa molto piacere.
1: Contenta.
0: Mi fa molto piacere, che cosa significa quindi White Lies?
1: Allora, di sicuro mio marito sarà molto molto felice. Io lo accompagnerò, gli farò questo mega regalo.
0: Bene, bene, bene, bene, bene. Stavo testando in realtà il tuo corso di inglese se aveva funzionato. Quindi White Lies. Cosa sarebbe la traduzione di White Lies?
1: White, bianco.
0: Ok.
1: Light, luce.
0: Bugie, bugie, no. Bugie bianche, bugie, lights bugie. Sarebbe,
1: ah, ok,
0: lights, questo è scritto lies, però insomma, bugie bianche, nessun problema, nessun problema, abbiamo tempo fino al prossimo 28 di luglio, divertitevi tu e tuo marito e continua ad ascoltarci, ciao Barbara!
1: Grazie, ciao!
0: Ciao! Ciao, ciao.

0: Sum 41 di Hillsong, i cari amici canadesi, fra poco si torna a Virgin Generation con il nuovo singolo dei Social Distortion. Virgin Generation.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
2: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
3: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Allora, com'è andata? Racconta.
10: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
9: No. E tu che cosa hai fatto?
10: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
9: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
10: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Virgin Classics 1985.

Walk of Life, Dire Straits, 1985, 19:53 minuti in questo preciso istante. Amici del rock and roll, non potevo chiudere meglio questa settimana di Virgin Generation. Nonostante l'assenza della nostra Melissa Greta, che però recupererà ovviamente per lunedì, io chiudo questa puntata con un brano meraviglioso tratto da Born to Kill, l'ultimo album dei Social Distortion. La band di Mike Ness è tornata dopo un'attesa veramente spasmodica di questo nuovo lavoro, portato in tour anche in una data targata Virgin Radio lo scorso 23 giugno al Carro Ponte di Milano, concerto splendido nel quale ovviamente l'adolescente che c'era in me non è riuscito a rimanere nella terrazza preposta dove ci avevano chiesto di rimanere, e sono dovuto correre in mezzo per tutta una serie di brani. Ma d'altronde, quando qualcosa ti prende davvero, allora devi lasciarti andare. Ovviamente i Social Distortion hanno due tipologie di canzone: ci sono quelle un po' più arrabbiate, quel punk appunto tipo la title track, intriso di blues e rock and roll, e poi ci sono delle bellissime power ballads dove esce proprio la vena un po' più country, che è sempre stata forse proprio quella linea particolare di demarcazione che andava a dividere e a distinguere il suono di Social Distortion dal resto della California punk. Questo è il bellissimo brano Tonight, loro i Social Distortion.

0: La mia band del cuore ce l'ho tatuata praticamente su mezza gamba, i Social Distortion. Questa era Tonight, il modo migliore per arrivare a questa sera. Scusate il gioco di parole, cari amici di Virgin Radio, ma è stata una settimana terribilmente intensa, iniziata con le interviste ai Queens of the Stone Age in diretta dai Days e conclusasi proprio con questo singolo della band di Mike Ness. Ringrazio Patrizio in regia, voi che mi avete seguito, e ovviamente auguro a tutto il popolo di Virgin Radio uno splendido weekend con la buona musica, quella sulla vostra radio preferita. Virgin Generation.
1: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
2: Kia. Movement that inspires.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Long Playing Stories.
7: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
8: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
7: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
17: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
18: Ma che felicità scodinzolare.
17: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
19: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€ e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
21: Best Rock 500.
22: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo. Ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
7: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente!
17: La senti?
18: Nen.
17: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
18: Nen.
17: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
19: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
20: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.
1: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
2: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
2: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
9: The legend Paola. Himself.
10: Paola!
1: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
11: It's 9 p.m.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
12: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
13: Il muro dà, il muro prende.
12: Con Max Giusti.
13: Sta tornando The Wall, vi aspetto.
12: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
14: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì sì, come no.
16: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
18: Allora, vacanze?
19: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
18: Ma ne hai viste di tutti i colori?
19: No, solo quelli di Mini.
20: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
21: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
21: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
26: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
27: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico? Sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%. Io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente!
8: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
12: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
13: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
14: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
13: Ti aspettiamo.
12: MD, buona spesa Italia.
15: Ho comprato una perla nera.
16: E perché?
15: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
16: E perché?
15: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
17: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
18: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
19: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
21: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
22: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
21: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
23: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
0: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM. Go with more.
16: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
24: Virginradio.it. Stay connected.
25: Virgin Classics
26: 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
13: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Radio.
13: Sono le 22.
15: It's 10 p.m.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
17: Virgin Rock Live.
13: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
17: Virgin Rock Live.
13: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Solo rock suonato dal vivo. Sei sotto il palco del Virgin Rock Live.
1: Virgin Rock Live.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
3: Il muro dà, il muro prende.
2: Con Max Giusti.
3: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
2: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
4: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Nen. La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Virgin Rock Live.
13: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
12: Virgin Rock Live.

0: Tra poco su Virgin Radio sarà ancora Virgin Rock Live.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
10: Virgin Rock Live.

0: un solo palco, molti artisti su Virgin Radio.
1: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna domani alle 22 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Long Playing Stories.
6: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
7: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
6: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
9: It's 11 p.m.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
9: Il muro dà, il muro prende.
8: Con Max Giusti.
9: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
8: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Nen. La senti?
14: Nen.
13: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
14: Nen.
13: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
18: Il muro dà, il muro prende.
17: Con Max Giusti.
18: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
17: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
19: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.
0: Rock Party. Rock Party. Virgin Radio. Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. The world around us wasn't safe, a place was falling down. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Rock Party. Rock Party. Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
2: The legend Paola. Himself.
3: Paola!
1: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Rock Party. Rock Party. Virgin Radio.